sia pesante di artiglierie, fate spazio. Od aprirò comunque questa via pensiero denso, buono per saggiare il vostro spirito. Quelli meno spessi non li vedo, no, non li considero.

Mientras

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

Because the Night. Suoni notturni su Nova Radio.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si conferma confusa la situazione in Medio Oriente. Teheran avverte che la situazione a Hormuz non tornerà quella precedente al conflitto, ma al contempo, secondo Al Jazeera, l'oleodotto iraniano per l'esportazione di greggio sull'isola di Karga sarebbe completamente fermo per il blocco navale americano. Il presidente iraniano Pezeshkian intanto smentisce le voci sull'imminente morte della guida suprema Mojtaba Khamenei, definendolo in salute fisica eccellente e riferendo di 7 ore di colloquio. Quadro poco chiaro anche a Gaza all'indomani del no di Netanyahu all'accordo del Board of Peace di Trump per il ritiro dalla striscia e il contestuale disarmo di Hamas. Fonti di stampa riferiscono di una disponibilità del premier israeliano a valutarlo e secondo lo stesso board Tel Aviv di fatto lo starebbe attuando, anche fermando i suoi attacchi. Continuano peraltro i raid in Cisgiordania, un'agenzia locale riferisce di altri 19 palestinesi arrestati. Le perduranti incertezze sugli scenari medio orientali fiaccano i mercati mondiali. Milano cede un decimo di punto e risale lo spread coi titoli tedeschi intorno agli 80 punti, a pesare in particolare i nuovi aumenti nelle quotazioni internazionali di petrolio e gas. Si indaga sulla violenta rissa con un vittima nel Cosentino, un 34enne addetto alla sicurezza di una discoteca a San Gineto è morto dopo un pestaggio all'esterno del locale. Sembra che la lite sia iniziata all'interno, in corso di identificazione il branco che ha aggredito e picchiato violentemente la vittima, portato in ospedale a Cetraro è finito in rianimazione ed è deceduto dopo poco che ore. Si terranno mercoledì mattina nella sua stroppiana del Vercellese i funerali in forma strettamente privata di Livio Berruti, il campione olimpico di 200 metri alle Olimpiadi del 1960 a Roma, morto ieri a 87 anni in una clinica torinese. Figura altamente rappresentativa dello sport italiano, ricorda il presidente della Repubblica Mattarella. Il CONI ha disposto un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive della settimana, bandiere a mezz'asta nella sede del Foro Italico. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nuova Radio Città Futura.
2: Community Radio.

you have no reason to take it out on me.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Dopo il Venezuela, l'America Latina è ancora colpita da un forte terremoto, l'epicentro nel nord-ovest della Colombia. Finora si contano oltre 130 vittime e più di 500 feriti, squadre di soccorso impegnate nelle ricerche di superstiti sotto le macerie degli edifici crollati. Cristina Scarpa.
2: E di oltre 130 morti il bilancio provvisorio del terremoto che ha colpito

0: colpito ieri la Colombia. La scossa di magnitudo 7,4 che ha avuto come epicentro il dipartimento di Chocó nel nord-ovest del paese a circa 100 km di profondità ha provocato anche oltre 570 feriti secondo gli ultimi dati diffusi dai media locali, mentre si continua a scavare tra le macerie degli edifici crollati. La città di Pereira, capoluogo del dipartimento di Risaralda, conta 60 delle vittime, ha reso noto l'Associazione Colombiana delle Città Capoluogo, dopo aver incontrato il Presidente della Repubblica della Espreia per coordinare la risposta all'emergenza. 5 i capoluoghi in allerta rossa, Pereira è la città più colpita con oltre 60 morti, situazione difficile anche a Cali, terza città del paese, dove il sindaco ha decretato il coprifuoco e ha annunciato la militarizzazione della città per garantire la sicurezza e la gestione dell'emergenza. Qui gli ospedali hanno dichiarato l'allerta rossa per aver raggiunto il 100% della loro capacità. 4 le grandi strutture sanitarie che hanno dovuto essere evacuate con i pazienti assistiti in tende allestite nei giardini. Più di 80 gli edifici crollati soltanto nelle 5 città capoluogo, ma resta da quantificare l'impatto del sisma nei centri minori. Della Espreia, insediato da pochi giorni alla presidenza della Colombia con una cerimonia tenutasi eccezionalmente proprio a Cali, ha intanto dichiarato lo stato d'emergenza.
1: Pioggia di missili russi in Ucraina nella notte, colpita soprattutto la città di Zaporizhzhia, dove si sono registrati 5 morti e 20 feriti, secondo quanto annunciato dal capo dell'amministrazione militare regionale. In stato d'allerta anche Kiev, dove una persona è rimasta ferita. Secondo l'aeronautica militare, colpite anche Sumy, Kharkiv e Chernihiv. Nuovi sviluppi nell'inchiesta romana sull'attentato al conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, arrestato ieri. Walter Lavitola, già indagato. Analogo provvedimento per il suo braccio destro, Tavares, al momento irreperibile. Laura Supino.
2: Prima notte in carcere per Walter Lavitola, arrestato ieri a Roma con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dinamitardo dell'ottobre 2025 alla villetta di famiglia di Sigfrido Ranucci a Pomezia, alle porte della capitale. Faccendiere, ex giornalista ed editore, già in passato coinvolto in vicende illecite, a Lavitola la GIP di Roma, Iole Moricca, contesta anche l'aggravante del metodo mafioso. Analogo provvedimento è stato emesso nei confronti del braccio destro di Lavitola, il camerunense Gomez Tavares, che al momento si trova in Africa. Entrambi erano già indagati dalla procura capitolina. In carcere erano già finite le 4 persone che Tavares avrebbe reclutato come esecutori materiali dell'attentato. Obiettivo di Lavitola sarebbe stato lanciare Ranucci in politica, accrescerne la popolarità tramite l'attentato e ritagliare per sé un ruolo di primo piano. Che Ranucci fosse al corrente del piano viene escluso dalla GIP. Il conduttore di Report ne sarebbe piuttosto una vittima manipolata da Lavitola in virtù del rapporto personale tra i due. Movente da chiarire, l'arresto non sia un pretesto per delegittimare la trasmissione e il giornalismo d'inchiesta, avverte il legale di Ranucci, De Vita.
1: Non accenna a diminuire l'ondata di calore sul nostro paese. Oggi le città bollino rosso per le temperature sono 19, domani saliranno a 20. Allerta gialla per temporali in 6 regioni: Abruzzo, Molise, Umbria, Calabria, Lazio e Sicilia. Record di temperature in tutta Europa. I mesi di giugno e luglio sono stati più caldi mai registrati, rende noto Copernicus, il programma di osservazione e monitoraggio della Terra della Commissione europea. Si è presentato ieri sera nella caserma dei carabinieri a Ugento, in provincia di Lecce, il 22enne che domenica avrebbe travolto e ucciso un ciclista senza fermarsi per prestare soccorso. Il ragazzo, identificato grazie alla segnalazione del titolare di una ditta di soccorso stradale intervenuta per recuperare la sua auto rimasta in panne, ha raccontato di non essersi fermato perché credeva di aver colpito un animale o una pietra. È ora indagato per omicidio stradale. L'Italia apre con una straordinaria doppietta nel getto del peso gli europei d'atletica a Birmingham. Leonardo Fabbri, bis all'oro conquistato 2 anni fa a Roma, argento per Zane Weir. Sentiamo il campione europeo e il suo vice neopapà.
3: Penso sia una consacrazione e dimostrato, insomma, anche io di avere proprio la fiducia che ho perso magari l'anno scorso, comunque dopo Parigi, e forte, forte più che mai, insomma.
4: La medaglia significa un po' di più quando la strada è difficile. E voglio ringraziare la mia ragazza Francesca De Bono, perché è una vita difficile per fare un atleta e anche una papà.
1: Amarezza per Mattia Furlani, infortunatosi al primo salto sulla pedana del lungo. Zain Abdosso, settima nella finale dei 100 metri. Primo giorno di gare e primo podio anche per il nuoto in vasca agli europei di Parigi. Alberto Razzetti, argento nei 400 misti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Nova Radio Città Futura.
6: Community Radio.
7: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
8: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico si mantiene regolare sulla rete autostradale regionale. In Fipili segnaliamo code a tratti in direzione Livorno tra Darsena Toscana Est e Livorno. Possibili disagi inoltre per personale su strada allo svincolo di Ginestra in entrata verso Firenze e in uscita provenendo dal capoluogo. Siamo al traffico ferroviario fino al 28 agosto, sono in corso interventi sulle linee direttissima e convenzionale Firenze-Roma tra Chiusi e Orvieto. Sono riprogrammate le offerte dei treni alta velocità intercity e regionali. Tutti i dettagli sui nostri canali social, sull'app Muoversi in Toscana e su Treni News. Prima di trattarci per il traffico urbano di Firenze, tra i lavori al via in settimana segnaliamo quelli per un nuovo allaccio fognario in via D'Annunzio. Sono previsti provvedimenti di mobilità. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
7: Muoversi in Toscana Info, aggiornamento in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico si mantiene regolare sulla rete autostradale regionale. In Fipiri segnaliamo code a tratti in direzione Livorno tra Darsena Toscana Est e Livorno. Possibili disagi inoltre per personale su strada allo svincolo di Ginestra in entrata verso Firenze e in uscita provenendo dal capoluogo. Siamo al traffico ferroviario fino al 28 agosto. Sono in corso interventi sulle linee direttissima e convenzionali Firenze-Roma tra Chiusi e Orvieto. Sono riprogrammate le offerte dei treni alta velocità intercity e regionali. Tutti i dettagli sui nostri canali social, sull'app Muoversi in Toscana e su Treni News. Per trattarci per il traffico urbano di Firenze, tra i lavori al via in settimana segnaliamo quelli per un nuovo allaccio fognario in via D'Annunzio. Sono previsti provvedimenti di mobilità. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Si scava tra le macerie in Colombia colpita ieri da un violento terremoto di magnitudo 7.4. Oltre 130 le vittime accertate, più di 570 i feriti. Pereira, il capoluogo col maggior numero di vittime per il momento. Situazione critica anche a Cali, terza città del paese, dove sono stati evacuati diversi ospedali e ci sarebbero circa 200 dispersi. Per evitare saccheggi è stato imposto il coprifuoco notturno. A Cali si è recato anche il neo presidente colombiano della Spriella, che ha dichiarato l'emergenza nazionale. Proprio da Cali arriva la buona notizia di una mamma estratta viva col suo bambino neonato. Intanto parte la macchina internazionale degli aiuti. Il presidente USA Trump ha annunciato uno stanziamento di 15,5 milioni di dollari. La presidente della Commissione UE, von der Leyen, ha assicurato che l'Europa farà la sua parte, e anche la presidente del Venezuela, a sua volta colpito da un violento sisma meno di due mesi fa, Delcy Rodríguez, ha annunciato aiuti umanitari. Medio Oriente, il presidente USA torna a intervenire sulla situazione nello stretto di Hormuz. Lo abbiamo sminato e ora lo controlliamo al 100%, ha dichiarato in conferenza stampa alla Casa Bianca Trump, aggiungendo di avere le capacità per decapitare l'Iran. Lo scoprirete, ha aggiunto. Molto buoni anche i rapporti col primo ministro israeliano Netanyahu, ha garantito, nonostante le divergenze sul piano per Gaza sostenuto dagli Stati Uniti. Ucciso a Bengasi il capo dell'intelligence dell'esercito nazionale libico, il generale di brigata Mansouri, esponente di spicco della formazione del generale Haftar, che controlla la Libia orientale e meridionale, è rimasto vittima di un attentato appena salito sulla sua auto, lo riferisce il sito israeliano Inet News, citando fonti della sicurezza libica. Tragedia ad Amorosi, in provincia di Benevento, un 17enne egiziano è morto dopo essersi tuffato nel fiume Volturno. Il giovane, che era con un gruppo di amici tutti ospiti di una comunità per minori nel Casertano, è stato travolto dai vortici del fiume e non è riuscito a tornare in superficie. Il corpo senza vita è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Atletica leggera, dopo la doppietta nel getto del peso, l'Italia cala due assi nella seconda giornata degli europei a Birmingham. Marcel Jacobs va a caccia del terzo oro continentale consecutivo sui 100 metri. Nadia Battocletti difende il titolo dei 5.000 metri. Torna in pedana Gianmarco Tamberi nelle qualificazioni dell'alto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada, possibili disagi in A1 per incidente tra Firenzuole e Aglio in direzione sud, ulteriori aggiornamenti nelle prossime edizioni. In Fipili permangono code a tratti in direzione Livorno tra Darsena Toscana Est e Livorno e rallentamenti per lavori sempre in direzione mare tra Vive 16 Firenze Livorno A12 e Livorno Aurelia. Siamo al traffico urbano di Firenze dal 14 al 23 agosto in piazza San Marco, intervento definitivo di riqualificazione agli incroci con via degli Arazzieri, via Cesare Battisti. Sono previste limitazioni e modifiche al servizio di bus e linea tranviaria linea T2. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Memorie di Resistenza Fiorentina, un progetto del Comune di Firenze in onda su Nova Radio. Le storie sono raccolte sul sito memoriediresistenza.comune.fi.it.
3: Come divento partigiana e la lotta per un mondo nuovo. Memorie di Miranda Scacciati, partigiana delle squadre di Azione Patriottica, particolarmente attiva nel quartiere di Gavenana, per gentile concessione di Ilaria Scacciati. Poi incontrai la persona giusta. Una persona, cioè, che, essendo iscritta al Comitato di Liberazione della zona, mi consentì di inserirmi nell'organizzazione. Mi spiegò cosa fosse necessario fare, mi chiese quale fosse la mia disponibilità e mi spiegò cose che ancora non sapevo. Così avvenne il mio incontro con l'organizzazione della Resistenza, che lì era rappresentata dal Partito Comunista. Cominciai a parlare con i compagni, a capire la bellezza di certi ideali. Soprattutto sentivo profondamente l'ideale dell'altruismo, di questa volontà di creare un nuovo mondo, dove l'uomo fosse libero e si sentisse realizzato. Così sono entrata nel movimento clandestino, con uno spirito particolare, non solo per mandar via i fascisti, ma anche per creare una società profondamente diversa, anche se non mi spiegavo ancora bene come ciò potesse avvenire. Il significato della lotta partigiana. Memorie di Miranda Scacciati, partigiana delle squadre di Azione Patriottica, particolarmente attiva nel quartiere di Gavinana, per gentile concessione di Ilaria Scacciati. Una delle cose veramente grandi, veramente meravigliose che abbiamo cominciato allora a vivere, come io mi sentì di vivere quando entrai nel movimento clandestino, è questa grande capacità umana, questo grande legame di affetto, questo rispetto che c'era, anche nei miei confronti, che pure ero ancora una ragazzina. Io mi sentivo veramente molto sicura con questi compagni. Tutto questo ci faceva intravedere l'uomo del domani, quale tipo di società si doveva costruire e che cosa doveva avere l'uomo. Quando l'uomo può dare, può costruire, può adoperarsi per gli altri, diventa veramente capace, diventa umano, bravo, intelligente, trova tutto quel potenziale che abbiamo addosso e che il fascismo aveva soffocato. Questa era la grande premessa che mi cresceva dentro, nella visione di una società diversa.
2: Memorie di Resistenza Fiorentina, un progetto del Comune di Firenze in onda su Nova Radio. Le storie sono raccolte sul sito memoriediresistenza.comune.fi.it.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ben trovati da Gerardo Di Vivo. Oltre 130 vittime e più di 570 feriti, il bilancio provvisorio del violento terremoto che ha colpito ieri la Colombia, destinato a salire ancora per l'alto numero di dispersi. Pereira è il capoluogo col maggior numero di vittime. Per il momento situazione critica anche a Cali, terza città del paese. Per ora, fa sapere la Farnesina, non si segnalano italiani tra le vittime. Intanto è partita la macchina internazionale degli aiuti. Il presidente USA Trump ha annunciato uno stanziamento di 15,5 milioni di dollari. Anche l'Europa farà la sua parte, assicura la presidente della Commissione von der Leyen. Aiuti umanitari anche dal Venezuela, a sua volta colpito da un violento sisma meno di due mesi fa. Abbiamo sminato lo stretto di Hormuz e ora lo controlliamo al 100%.

0: Così in conferenza stampa alla Casa Bianca il presidente USA Trump, che torna a minacciare l'Iran, abbiamo le capacità per decapitarlo, e definisce molto buoni i rapporti col primo ministro israeliano Netanyahu, nonostante le divergenze sul piano per Gaza. Intanto il Washington Post ha svelato che per lasciare il vertice NATO dello scorso luglio ad Ankara, Trump non ha utilizzato il vecchio Air Force One, come creduto finora, per la minaccia di un attentato iraniano. Subito dopo essere salito a bordo, è stato sbarcato dall'aereo presidenziale per essere trasferito su un aereo militare nascosto su un mezzo solitamente usato per il catering aeroportuale. In Turchia, il presidente USA era invece arrivato a bordo del nuovo Air Force One donato dal Qatar. Prima notte in carcere per Walter Lavito, l'arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista di Report, Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre scorso vicino Roma. Nell'ordinanza di custodia cautelare si contesta anche il metodo mafioso. Il momento sarebbe quello di accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti politici dell'indagato, scrive il GIP Moricca, aggiungendo che Ranucci è stato vittima della manipolazione tentata da Lavitola. L'attività eruttiva dell'Etna continua a bloccare gli arrivi all'aeroporto di Catania. La sospensione prolungata fino alle 19 di oggi a causa della cenere trasportata dai venti, mentre le partenze sono consentite utilizzando la pista 8 dello scalo siciliano. La società che lo gestisce invita i viaggiatori a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Intanto ieri si è aperta una nuova bocca eruttiva nella Valle del Bove a circa 1900 metri di quota. Seconda giornata di gara in vasca agli europei di nuoto a Parigi. Grande attesa per le finali di stasera. Thomas Ceccone 50 farfalla, Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo nei 100 rana, Simona Quadarella negli 800 stile, Sara Curtis nei 100 stile. E agli europei d'atletica leggera a Birmingham, l'Italia cala agli assi, Marcel Jacobs nei 100 metri e Nadia Battocletti nei 5000. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community.
3: La sanità in Toscana è sempre più digitale e mette a disposizione dei cittadini un vero e proprio ecosistema di servizi online. Il fascicolo sanitario elettronico consente di consultare referti, ricette, vaccinazioni, cambiare medico e accedere alla televisita per parlare con lo specialista in una stanza virtuale. Con il CUP online si prenotano visite inserendo codice fiscale e numero di ricetta. Si possono visualizzare, spostare o disdire gli appuntamenti. La ricetta elettronica arriva via SMS, mentre con Zero Code si prenotano online prelievi e analisi, scegliendo luogo e data. Anche il buono per celiaci è digitale, grazie al borsellino elettronico. Tutti questi servizi sono disponibili anche da smartphone tramite l'app Toscana Salute, accessibile con SPID o con tessera sanitaria elettronica. Campagna di comunicazione realizzata grazie al sostegno del programma regionale del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027.
4: Memorie di Resistenza Fiorentina, un progetto del Comune di Firenze in onda su Nova Radio. Le storie sono raccolte sul sito memoriediresistenza.comune.fi.it.
5: Radio Cora e la lotta per la libertà e la giustizia. Memorie di Gilda La Rocca, partigiana della divisione Giustizia e Libertà e membro di Radio Cora, emittente clandestina che dal gennaio al giugno 1944 mantenne i contatti fra la resistenza toscana e i comandi alleati. E c'era sì da piangere con quelle migliaia e migliaia di uomini e donne morti che avevano lottato per il trionfo della libertà e della giustizia, per la dignità di ogni uomo, a qualunque razza, fede religiosa o politica appartenga, per un futuro migliore per le nuove generazioni, che avevano lottato contro la dittatura e le barbarie nazifascista, che se fossero prevalse avrebbero trasformato l'Europa intera in un continente pullulante di ville tristi e di lager, di carnefici e di vittime. La Radio Cora di Piazza d'Azeglio, oltre che uno dei tanti episodi della Resistenza, fu anche un'immane tragedia per tante famiglie. Nei cuori resta la memoria dei propri cari, come in quelli dei compagni superstiti, degli amici. Ora di questi morti restano le medaglie d'oro e i nomi incisi in una lapide, fino a qualche tempo fa insozzata da svastiche di nostalgici nazifascisti, posta sulla cancellata del giardino d'Azelio davanti a quel palazzo numero 12, dove ebbe inizio la loro tremenda via Crucis. Altre lapidi non li riguarda, per loro basta quella. Ce n'è solo un'altra, senza nomi, dettata da Piero Calamandrei e apposta all'ingresso di Villa Triste in via Bolognese, che ricorda tutti quelli che, come loro, ebbero la sventura di conoscerla da vicino e per tanti dei quali fu l'anticamera di una morte spietata. Tempo fa quella lapide era quasi scomparsa sotto l'arrampicarsi di una innocente pianta di edera, che però qualcuno ogni tanto potava. Speriamo che col tempo non scompaia quella memoria visiva. Gennaio 1980, dicembre 1984. Lettura tratta dal libro di Gilda La Rocca, La radiocora di Piazza D'Azeglio e le altre due stazioni radio, pubblicato dalla casa editrice Giuntina nel 2004.
4: Memorie di Resistenza Fiorentina, un progetto del Comune di Firenze in onda su Nova Radio. Le storie sono raccolte sul sito memoriediresistenza.comune.fi.it.
6: Quando noi partigiani s'andò in combattimento, non s'andò mia perché ci faceva fare la guerra, noi s'andò perché la finisse prima. Noi partigiani si cantando e s'entrò a liberare Firenze, perché s'entrò da quella parte là. Per voi belle ragazze della via, per voi future spose del domani, per voi che siete tutta poesia, che sorridete solo a partigiani, quando l'Italia sarà liberata e i fascisti più non esisteranno, la schiavitù sarà dimenticata, ognuno al suo lavoro torneranno e ringraziare dovrete solo quelli che un giorno ci chiamavano ribelli.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico verso nord tra Incisa Reggello e Firenze Sud, in Fipilicode a tratti verso Livorno tra Darsena Toscana Est e Livorno. Troviamo inoltre rallentamenti per cantieri sempre in direzione mare tra Bivio 16 Firenze Livorno a 12 e Livorno Aurelia. Ultima pagina per il traffico ferroviario: fino al 28 agosto sono in corso lavori tra Chiusi e Orvieto sulle linee direttissima e convenzionale Firenze-Roma. È stata riprogrammata l'offerta di treni alta velocità intercity e regionali. Tutti i dettagli sui nostri canali social e sul sito del gestore. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Memorie di Resistenza Fiorentina, un progetto del Comune di Firenze in onda su Nova Radio. Le storie sono raccolte sul sito memoriediresistenza.comune.fi.it.
3: Le torture subite a Villa Malatesta per mano di Carità e della sua banda. Memorie di Ferdinando Pretini, partigiano della prima divisione Giustizia e Libertà. Arrestato nel novembre del 1944, fu una delle vittime più ferocemente torturate dalla Banda Carità. La Banda Carità è il nome con cui è conosciuto il reparto dei servizi speciali che opera a Firenze durante il periodo della Repubblica Sociale e comandato da Mario Carità. Il trattamento riservato a Pretini fu di una violenza e di una crudeltà indicibili e il militante azionista portò per il resto della sua vita i segni di quel sadico accanimento sulla sua persona. Sul parrucchiere, Carità testò tutto il suo repertorio di tecniche inquisitorie, che comprendeva non solo violenze fisiche di ogni genere, ma anche sevizie morali, intimidazioni, minacce, ricatti, shock emotivi. Ma lasciamo la parola a Ferdinando. Anziché mettermi con gli altri imputati, mi portarono davanti ad un usciolino della porta del cortile. Era molto buio e imperversava il maltempo. E mi dissero: «Entra qua dentro!» Non ebbi il tempo di affacciarmi che mi sentii percuotere violentemente dal calcio del fucile sulla schiena, con accompagnamento di calci e pugni che mi fecero ruzzolare in una cantina semibuia. Mi trovai in fondo alla scala, quando simultaneamente due militi di Carità mi si scagliarono addosso e proseguirono ininterrottamente l'opera dei primi, percuotendomi violentemente con i calci di fucile e delle rivoltelle, alternando le percosse con grida di minacce, dicendomi: «Parla, traditore! Devi parlare a tutti i costi! Dal momento che ti hanno portato qui, vuol dire che sei un traditore!» In un momento di tregua, domandai loro: «Ma perché mi picchiate in questo modo, se il vostro comandante mi deve ancora interrogare?» Risposero con una scarica ancora più violenta di pugni e di calci, dicendomi: «Questo è per farti capire e ricordare di non dimenticare niente di ciò che devi e sai di dover dire». Letture tratte dal libro di Francesco Saverio Tucci, Il parrucchiere, il monaco, la spia, You Can Print 2022. Al carcere delle Murate le torture continuano. Memorie di Ferdinando Pretini, partigiano della divisione Giustizia e Libertà. Arrestato nel novembre del 1944, fu una delle vittime più ferocemente torturate dalla Banda Carità. Il reparto dei servizi speciali, comandato da Mario Carità, che operò a Firenze durante il periodo della Repubblica Sociale. I tentativi di Carità di ottenere informazioni dal nostro parrucchiere continuarono anche durante la detenzione. Un giorno, un incaricato del maggiore gli chiese di descrivere i connotati della persona alla quale, come aveva riferito la spia, Pretini aveva consegnato molte paia di scarpe destinate ai partigiani di Montemorello. La sospettata era Eleonora Benveduti Turziani, la dirigente azionista che si occupava della protezione dei clandestini fuggiaschi e dell'approvvigionamento per le formazioni partigiane dislocate sull'Appennino. Carità l'aveva fermata, ma nei suoi confronti non possedeva alcun elemento di prova e nella sua abitazione non era stato trovato nessun materiale sospetto. Per depistare il maggiore, Ferdinando attribuì alla donna, a cui aveva consegnato le scarpe, connotati esattamente opposti a quelli della Turziani. In quei giorni di prigionia, utilizzando dei bigliettini ricavati dai moduli a stampa del carcere, Pretini annotava i fatti che gli sembravano rilevanti e intratteneva una minima corrispondenza con la moglie, Maria Mainardi. In una nota non datata, scrive di aver visto dallo spioncino uno dei luogotenenti di Carità, un certo capitano Agostini, che passando di fronte alla sua cella aveva detto ad alta voce: «Per questo famoso Pretini si può ordinare la cassa da morto. È questione di giorni, se non di ore. Con Carità non si scherza. Quello te li liquida tutti al muro, i partigiani. Ma se canta, potrà salvarsi». Lettura tratta dal libro di Francesco Saverio Tucci, Il parrucchiere, il mono con la spia, UK Imprint 2022.
2: Memorie di Resistenza Fiorentina, un progetto del Comune di Firenze in onda su Nova Radio. Le storie sono raccolte sul sito memoriediresistenza.comune.fi.it.

0: 11 agosto, scritti di partigiani. Storie e racconti dei protagonisti della guerra di liberazione a Firenze, tratti dal libro pubblicato dall'ANPI nel 1946 e ristampato da ANPI Oltrarno.
1: Jacopo Paradisi legge un estratto da Diurno e Notturno di Raffaello Ramat, che ha combattuto nella brigata a Sinigaglia, in cui era noto sotto il nome di Maurtias.
2: Il 10 piove. All'antella le core crosciavano. Bene, il mulino d'acqua poteva funzionare. Quella era la mia preoccupazione maggiore. Avevamo ottenuto che gli inglesi sgombrassero la stanza delle macine ove avevano fatto dormitorio. E l'indomani pensavamo di macinare. Ma quei ragazzi avevano appuntamento a Firenze per la mattina. «Torniamo stasera!» dicemmo. Io tornai dopo 3 mesi. E la mattina dell'11, alla levata dal sole, ci incamminavamo insieme a passo accelerato verso la città. Cammin facendo la compagnia si ingrossava. Al Ponte Ema eravamo già un bel gruppo. Ugo della Tonga mi raccontava le sue avventure, dal giorno che l'avevo lasciato alle murate. Una bottiglia di benzina sparsa nel camion che portava al nord lui e compagni, un fiammifero e fuga. Silvano Peruzzi mi dava informazioni sugli avvenimenti del paese. La campagna era fresca come di primavera. Riconoscevo le strade della mia adolescenza, ma pensavo che qualcuno di noi non l'avrebbe più percorsa al ritorno. Prima di arrivare a Poggio Imperiale, piegammo a sinistra. Scendemmo nella piana, arrivammo alle 2 strade. Il circolo fascista era diventato caserma partigiana. Non vi erano che 2 o 3 uomini. Blandivano con parole evasive una povera donna che cercava il figliolo. Non avevano il coraggio di dirle che il giorno prima era morto. Fucili, munizioni, bombe ce n'erano. Empì le tasche e la blusa, mi cinsi di una cartucciera, scelsi con cura un moschetto e via. Da Porta Romana entrammo a Firenze. I compagni della Sinigaglia aspettavano vicino alla scuola Mazzini. Il sole era già alto e non ci si muoveva ancora. Delle ragazze portavano fiasche di acqua, si beveva come spugne. L'attesa ci consumava gli umori, eravamo tutti aridi di attesa. Gli alleati non ci consentivano di passare l'Arno. 2 corrispondenti di guerra canadesi girellavano fra noi e fotografavano. In America, forse dal tempo delle guerre di secessione, non hanno visto facce come le nostre. Finalmente arriva una staffetta. Prima compagnia, seconda compagnia, terza compagnia. Si va. I borghesi ci guardano un po' smarriti. In tutti c'è il senso della frontiera. Si sta per passare la frontiera. Di qua c'è un mondo, di là un altro. Qui il passato è passato, di là è ancora presente. Ci sono i tedeschi. Ci sono i fascisti, ancora. L'Arno corre fra 2 terre, 2 età ben distinte. Qui la libertà, l'Italia, il popolo. Di là la schiavitù, la marca tedesca, il gregge. Svincoliamo ed eccoci sul Lungarno. Un attimo il cuore sbigottito si ferma. Ponte Santa Trinita non c'è più. Il corso del fiume, che l'abitudine della memoria non consentiva di immaginare se non regolato nell'inquadratura dei 3 archi, piegato anch'esso dalla forza della civiltà, ora sembra avere rotto quel freno. È barbaro, è straniero. Non è più fiorentino. L'acqua scomposta che schiuma tra le macerie. Al di là, Ponte Vecchio, bloccato dalle rovine fumanti. Ancora di là, i Poggi, l'Appennino, la montagna serena che ha nascosto i figli d'Italia per 1 anno, perché oggi potessero passare l'Arno con un buon fucile in mano. È una mattinata senza macchie. Un silenzio fresco, nessuna voce umana. Non c'è che il gorgoglio del fiume, lo scroscio della pescaia di Santa Rosa che attraversiamo. Attenzione, le pietre sono viscide. In fila indiana procediamo cautamente, il piede sinistro va mezzo orizzontale, il destro verticale, come quando pattinando si vuol frenare. L'acqua fa forza contro i malleoli. Attenzione a non perdere l'equilibrio. Ho dei sandali vecchi, mi sembrano una pappa che fascia i piedi. Avanti, strisciando. Ogni tanto una voce dalla testa della lunga colonna. Attenti, c'è un filo! Sono mine. Dietro a me c'è uno dei corrispondenti canadesi. Nei momenti di sosta fa fotografie e quando l'acqua è più impetuosa si aggrappa alle mie spalle, ma afferra la mano, convulso. La traversata non finisce mai. Non credevo che l'Arno fosse così largo. Siamo sospesi tra 2 punti della storia. Se mi volto indietro a guardare la spalletta da cui siamo discesi, ho il senso che laggiù si viva una vita che è appena un'ombra nella memoria e dalla parte opposta non so cosa ci aspetti. C'è un gran silenzio, una solitudine notturna, benché il sole sia alto e le case, le chiese, le torri si disegnino nitide nel cielo limpidissimo. I primi sono arrivati. Di là hanno calato una scala. Qualche uomo la regge solidamente. I nostri salgono. Mi batte il cuore come se assistessi ad uno spettacolo drammatico. Finalmente tocca a me. L'acqua sbatte contro il muro, si rovescia, violenta, fa forza. Mi attacco un piolo, do la mano al mio canadese e quando lo vedo ben saldo, afferrato alla scala, salgo. Rido tutto. Sento l'aria di casa mia. Sono soprattutto soddisfatto, come se avessi beffato i miei amici, di ritornare così a Firenze, da dove ero scappato 2 mesi prima come un ladro, e carezzo il calcio del mio moschetto. Allora sentimmo, di lontano, qualche raro colpo di fucile. Ora tocca a noi. Ci dividemmo in squadre e incominciammo.
0: Agosto, scritti di partigiani. Storie e racconti dei protagonisti della guerra di liberazione a Firenze, tratti dal libro pubblicato dall'ANPI nel 1946 e ristampato da Ampi Oltrarno.
3: Nova Radio Città Futura.

0: anche l'autista che non curva. Oi oi oi oi oi oi.
1: Lasciami al sole. Oi, oh, scusate, scusate.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Oltre 130 vittime e più di 570 feriti, il bilancio provvisorio del violento terremoto che ha colpito ieri la Colombia, destinato a salire ancora per l'alto numero di dispersi. Pereira è il capoluogo col maggior numero di vittime. Per il momento situazione critica anche a Cali, terza città del paese. Per ora, fa sapere la Farnesina, non si segnalano italiani tra le vittime. Intanto è partita la macchina internazionale degli aiuti. Il presidente USA Trump ha annunciato uno stanziamento di 15,5 milioni di

0: Dollari. Anche l'Europa farà la sua parte, assicura la presidente della Commissione von der Leyen. Aiuti umanitari anche dal Venezuela, a sua volta colpito da un violento sisma meno di due mesi fa. Abbiamo sminato lo stretto di Hormuz e ora lo controlliamo al 100%, così in conferenza stampa alla Casa Bianca il presidente USA Trump, che torna a minacciare l'Iran, abbiamo le capacità per decapitarlo, e definisce molto buoni i rapporti col primo ministro israeliano Netanyahu, nonostante le divergenze sul piano per Gaza. Intanto il Washington Post ha svelato che per lasciare il vertice NATO dello scorso luglio ad Ankara, Trump non ha utilizzato il vecchio Air Force One, come creduto finora, per la minaccia di un attentato iraniano subito dopo essere salito a bordo, è stato sbarcato dall'aereo presidenziale per essere trasferito su un aereo militare nascosto su un mezzo solitamente usato per il catering aeroportuale. In Turchia, il presidente USA era invece arrivato a bordo del nuovo Air Force One donato dal Qatar. Prima notte in carcere per Walter Lavito, l'arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista di Report, Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre scorso vicino Roma. Nell'ordinanza di custodia cautelare si contesta anche il metodo mafioso. Il movente sarebbe quello di accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti politici dell'indagato, scrive il GIP Moricca, aggiungendo che Ranucci è stato vittima della manipolazione tentata da Lavitola. L'attività eruttiva dell'Etna continua a bloccare gli arrivi all'aeroporto di Catania, la sospensione prolungata fino alle 19 di oggi a causa della cenere trasportata dai venti, mentre le partenze sono consentite utilizzando la pista 8 dello scalo siciliano. La società che lo gestisce invita i viaggiatori a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Intanto ieri si è aperta una nuova bocca eruttiva nella Valle del Bove a circa 1900 metri di quota. Seconda giornata di gara in vasca agli europei di nuoto a Parigi. Grande attesa per le finali di stasera. Thomas Ceccone 50 farfalla, Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo nei 100 rana, Simona Quadarella negli 800 stile, Sara Curtis nei 100 stile. E agli europei d'atletica leggera a Birmingham, l'Italia cala agli assi, Marcel Jacobs nei 100 metri e Nadia Battocletti nei 5000. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
1: Community Radio.
3: Memorie di Resistenza Fiorentina, un progetto del Comune di Firenze in onda su Nova Radio. Le storie sono raccolte sul sito memoriediresistenza.comune.fi.it.
4: Le azioni delle partigiane fiorentine, le strane croce rossine. Memorie di Dina Ermini, partigiana sia in Francia che in Italia, segretaria del Comando Generale delle Brigate Garibaldi. Da un lato sabotaggio nelle fabbriche, dall'altro lavoro nelle strade in difesa dei cittadini. Abbiamo fatto degli assalti anche dove c'erano dei razziati, li abbiamo liberati anche nelle strade. Le donne si agganciavano ai camion dei tedeschi e liberavano gli uomini e poi li facevano andare sui tetti. Poi abbiamo creato le squadre d'assalto, che erano dirette da Anna Nuti, un'operaia della Galileo di Rifredi. Le squadre d'assalto erano piccoline, staccate, perché erano molto pericolose, una specie di gap femminili con un'altra mansione. Cambiavano i cartelli indicatori per le strade. Contavano i camion dei tedeschi che andavano verso Bologna, seminavano per strada i chiodi a tre punte, assalivano i magazzini. Negli ultimi giorni abbiamo organizzato l'assistenza ai 200 e più partigiani nascosti a Firenze. Poi io sono rimasta tagliata fuori di qua dell'Arno e la direzione di questo gruppo che portava da mangiare ai partigiani fu data a Iva Rossi, la moglie di Rossi. Per riuscire a lavorare anche con il coprifuoco, prendemmo i lenzuoli di casa, ci facemmo delle vestaglie e ci mettemmo dietro una grande croce rossa e anche un fazzoletto in testa con la croce rossa. Susanna Agnelli, nel suo libro Vestivamo alla Marinara, dice che incontrava per Firenze delle strane croce rossine. Queste strane croce rossine erano delle nostre partigiane, con queste vestaglie fatte male, mentre le croce rossine italiane erano vestite tutte di seta e i tedeschi non sparavano. Lettura tratta dal libro I compagni di Firenze, Memorie della Resistenza 1943-1944, pubblicato dall'Istituto Gramsci Toscano nel 1984.
3: Memorie di Resistenza Fiorentina, un progetto del Comune di Firenze in onda su Nova Radio. Le storie sono raccolte sul sito memoriediresistenza.comune.fi.it.
2: Quando noi partigiani s'andò in combattimento, non s'andò mia perché ci faceva fare la guerra, noi s'andò perché la finisse prima. Noi partigiani si cantando e si entrò a liberare Firenze, perché si entrò da quella parte là. Per voi belle ragazze della via, per voi future spose del domani, per voi che siete tutta poesia, che sorridete solo a partigiani, quando l'Italia sarà liberata e i fascisti più non esisteranno, la schiavitù sarà dimenticata, ognuno al suo lavoro torneranno e ringraziare dovrete solo quelli che un giorno ci chiamavano ribelli.

siamo gli ultimi di un tempo che nel suo male sparirà. Qui l'avvenire già presente, chi accompagni non morirà. Al profitto e al suo volere

questo pugno che sale, questo canto che va, è l'internazionale, un'altra umanità.

Noi non vogliamo sperare niente. Il nostro sogno è la realtà. Da continente a continente, questa terra ci basterà. Classi e secoli ci hanno straziato tra chi sfruttava

0: sulla bandiera, no? Più in alto, con più energia, su, che sventoli per bacco, più in alto la bandiera, su, energico, più in alto, che sventoli per bacco, che sventoli.
1: Stai ascoltando Nova Radio.

Siamo una moltitudine, siamo le foto dei nostri nonni, siamo i bambini felici che corrono a nascondersi sotto la gonna, siamo i baffi dei padri, le carezze delle madri, i loro sorrisi e i loro abbracci, siamo i vestiti della festa e anche gli stracci.

0: Stai ascoltando Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: È caduta una trave solo 5 minuti fa. Un eco di dolore si è riversato sulla città. Attonita, confusa, ma non prova più pietà. Un grande centro commerciale per la libertà di chi vuol di più, da chi non ce la fa. La chiamano tragedia perché 5 minuti fa il cantiere si è fermato, chissà quando ripartirà. Qualcuno strumenta il tutto e parla di dignità, e che forse era meglio un parco per questa triste città. Scusate lo sfogo, ma penso che il silenzio sia solo uno strumento dei potenti per mantenere consenso. Scusate lo sfogo, usate questo mio testo, ma come diceva Enriquez, oggi non mi vesto, resto nudo e manifesto.

solo 5 minuti fa. Come fosse un evento isolato, una fatalità. 1000 persone all'anno, questa è la mortalità di chi nonostante ha un lavoro vive in povertà e non ce la fa più e non vuole più essere sfruttato per alimentare la sola avidità del 5% che possiede in tutta legalità. Il 50% della ricchezza, questa è la modernità. E chi urla l'ingiustizia sotto una trave finirà. Scusate lo sfogo, ma penso che il silenzio sia solo uno strumento dei potenti per mantenere consenso. Scusate lo sfogo, scusate questo mio testo, ma come diceva Enriquez, oggi non mi vesto, resto nudo e manifesto.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico al momento regolare su strade e autostrade della Toscana. Possibili disagi per personale su strada in A1 tra via 1 variante Aglio e tra Aglio e Calenzano nei due sensi di marcia. Stessa situazione in Fipili tra Bivio S16 Firenze Livorno A12 e Livorno in direzione Livorno. Siamo al traffico ferroviario, sono in corso fino al 28 agosto lavori tra Chiusi e Orvieto che interessano le linee direttissima e convenzionale Firenze-Roma. Sono state riprogrammate le offerte commerciali di treni alta velocità intercity e regionali. Tutti i treni interessati sui nostri canali social e sul sito del gestore. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Memorie di Resistenza Fiorentina, un progetto del Comune di Firenze in onda su Nova Radio. Le storie sono raccolte sul sito memoriediresistenza.comune.fi.it.
3: Giovani antifascisti contro il regime. Memorie di Gianni Guaita, antifascista, fratello di Maria Luigia, partigiana del Partito d'Azione. Cospiravamo contro il regime, scrivendo sui muri, nelle strade più buie della città. Diffondevamo volantini. Una notte, con Anna Maria e Chino, andammo a scrivere col gesso pane, pace e libertà, senza sapere che lo slogan lo aveva coniato Lenin. Lo scrivemmo in via Cesare Battisti, fra piazza San Marco e piazza Santissima Annunziata, sul muro dell'università, dove c'era una grande parete vuota. Eravamo in 5 quella notte. Io, Orietta Agliata, Anna Maria, un certo Melosi e Giuliano Briganti, segretario di Roberto Longhi, nella casa di via Benedetto Fortini 30. Vedemmo arrivare una guardia in bicicletta e ci riparammo sotto il portico dell'Accademia delle Belle Arti. La guardia passò e non si accorse di nulla. La mattina successiva, sul presto, un amico, che era capitato davanti al rettorato, vide i poliziotti al lavoro che cancellavano le scritte. A questa attività, la stampa di foglietti contro il governo, che poi venivano imbucati nelle cassette delle lettere e la creazione di timbri con le scritte «Morte al fascismo e morte al duce», partecipava anche la sorella di Gianni, Maria Luigia, e lo ha raccontato nel volume «Storia di un anno grande», edito dalla Nuova Italia. Ma non c'era solo lei. Altri giovani subentravano o si affiancavano di volta in volta. Lettura tratta dal libro di Nicola Coccia, «L'arse argille consolerai». Carlo Levi dal confino alla liberazione di Firenze attraverso testimonianze, foto e documenti inediti. Pubblicato da Edizioni ETS nel 2015.
2: Memorie di Resistenza Fiorentina, un progetto del Comune di Firenze in onda su Nova Radio. Le storie sono raccolte sul sito memoriediresistenza.comune.fi.it.

0: 11 agosto, scritti di partigiani. Storie e racconti dei protagonisti della guerra di liberazione a Firenze, tratti dal libro pubblicato dall'ANPI nel 1946 e ristampato da ANPI Oltrarno.
1: Silvia Baccianti legge il secondo estratto da Diurno e Notturno di Raffaello Ramat.
2: A buio ci accasermarono in via Garibaldi, nella scuola Russini, e riposammo in letti che altra volta ho descritto. Ogni letto era fatto di due pezzi di poltrona del comunale, rettangolari. Ma non dormimmo. Eravamo a ventre vuoto, quasi, e la situazione militare era pericolosa. A difesa della città liberata c'era appena un velo di partigiani, armati molto sommariamente. Se i tedeschi avessero fatto una discesa in forza, con carri armati, mortai, cannoncini e similia, di noi non sarebbe rimasto che la cenere. E la ritirata non era impresa facile. Di ripassare l'Arno di notte, nemmeno pensarci. Saremmo stati bersaglio sicuro e magnifico per i nemici. Ripiegare verso il centro, semmai, e difenderci strada per strada. Certo era che non ci saremmo lasciati beccare come passerotti. Né avremmo lasciato tanto facilmente campo libero. Intanto, attenzione a non essere intrappolati e aspettare giorno, perché a giorno sarebbero arrivati gli inglesi con le auto blinde, gli americani con i carri armati. Dalle nostre parti vedemmo il primo reparto alleato 5 o 6 giorni dopo. Erano Gurkha, una ventina, che procedevano cauti di cantonata in cantonata, affacciandosi col mitra puntato. Attraversarono uno alla volta, correndo le strade. Facevano, insomma, come avevamo fatto noi 5 o 6 giorni prima, quando i franchi tiratori erano ancora in agguato, anche per quelle strade. Ma per fortuna, ora, là, ci si viveva tranquilli, e se non fosse stato per le cannonate. Dunque, aspettar giorno e fare buona guardia. Chi stava nelle camerate tendeva l'orecchio ai passi di fuori. Si sentiva la voce della sentinella. «Che va là?» E la risposta di Gracco che, instancabile per lo strava, «Sinigallia!» Lunghe raffiche di mitraglia a poche centinaia di metri, un rombo di aeroplano, amichevole e confortatore. Accanto al letto, fucile, cartucciera, bombe. Se la stanchezza chiudeva gli occhi, un rumor di passi, un colpo destava. E la mano correva all'armeria prima ancora che il cervello si rendesse conto di che si trattava. Io mi ero messo in nota per la guardia notturna alla porta. M'ero accordato per fare il turno con Silvano, allora più noto col nome di Astro. Del nostro plotone, ove erano tutti ragazzi generosi, lui senza dubbio era il migliore. Per intelligenza, per volontà, serietà morale. Antiche erano le nostre discussioni filosofiche e politiche. Mi accorgo ora che di quella notte di guardia, che pur costituisce per me un ricordo vivissimo e importante di quel periodo, non ho nulla o quasi nulla da raccontare. C'era un lume di luna stupendo, così attraente e tranquillo che anche le fucilate non lo turbavano. In mezzo a quel chiarore suonavano umiliate, scontente, di controvoglia. Noi ci abbandonavamo alle nostre care discussioni, bisbigliando, guardando continuamente nel buio delle ombre che tagliavano nette il riflesso lunare, tendendo l'orecchio ad ogni fruscio, sdoppiati. I sensi erano desti ed acuti alla guerra, ma l'anima se ne andava per conto suo, a ricordi, a progetti, a speranze, con fiducia che non avevamo forse mai provato prima. Rifare gli uomini, dedicarsi con tutta umiltà e volontà a rieducarli, rinnovarli a forza d'amore, punto di arrivo e punto di partenza. Ci illudevamo che tante cose di essi si fossero dissolte al suono della campana del bargello, che l'anima nostra stessa fosse più sgombra di quanto in realtà non era e che la via fosse libera alla costruzione del nuovo domani. Ci illudevamo. Ma non importa. Idealmente dobbiamo cominciare la vita nuova con l'11 di agosto. Mi ricordavo di un'altra notte di luna dopo l'8 settembre, all'Antella, con Silvano e con molti altri ragazzi che ora erano con noi. Per vie diverse, Con avventure ora annodate, ora indipendenti, eravamo arrivati alla stessa conclusione. La logica ci aveva portato spalla a spalla nella battaglia di Firenze, a far la guardia insieme, al chiaro di luna. Poiché Silvano non era un letterato, ma un operaio studente, figlio di un calzolaio, fu molto naturale che finissimo col parlare di poesia e che io dicessi sommessamente i sepolcri del Foscolo, quasi suggello della nostra discussione politica. Né il guardar e l'ascoltare attentissimo sviò il nostro pensiero da quello che più importava. Domani potevamo non essere più. Era necessario affermare che ad ogni modo qualcosa ci sarebbe ancora stato, che avrebbe parlato anche per noi. Ove fia santo e lagrimato il sangue per la patria versato e finché il sole risplenderà sulle sciagure umane. Caro Silvano, io mi auguro un'altra notte di guardia al chiaro di luna con te.

11 agosto, scritti di partigiani. Storie e racconti dei protagonisti della guerra di liberazione a Firenze, tratti dal libro pubblicato dall'ANPI nel 1946 e ristampato da Ampi Oltrarmi.

0: rovinare la gioventù, senza pensare a rovinare la gioventù. Rovinare la gioventù. La gioventù.
1: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. È di almeno 132 morti e oltre 570 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito ieri la Colombia. 5 città in allerta rossa, Pereira e Cali le più colpite, decine gli edifici crollati, sospesa l'operatività di 7 aeroporti. I soccorritori cercano tra le macerie e i superstiti. Gli Stati Uniti hanno annunciato aiuti per 15,5 milioni di dollari, sostegno assicurato anche dall'Unione Europea e dal Venezuela, colpito da un violento sisma meno di 2 mesi fa. L'ex presidente siriano Bashar al-Assad è stato condannato a morte in contumacia per crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile siriana. Si tratta della prima sentenza contro Assad pronunciata dalle autorità di transizione di Damasco. L'ex presidente siriano è tuttora a Mosca, dove è fuggito con la famiglia nel 2024. Sono 6 i morti causati dall'attacco russo contro la città ucraina di Zaporizhia, colpita anche con missili nordcoreani, 19 i feriti. Ad aggiornare sulla situazione è il presidente Zelensky via social, sui quali informa che sono stati danneggiati anche un ospedale per malattia infettiva a Kiev e stazioni elettriche a Kherson e Kharkiv. Oltre ai missili, conclude Zelensky, sono stati utilizzati più di 120 droni, la maggior parte dei quali di produzione iraniana. 2 maestre d'asilo sono state arrestate per maltrattamenti ed esercizio abusivo della professione, altre 2 denunciate. Nella struttura dove operavano, un asilo nido della provincia di Monza-Brianza, le indagini iniziate lo scorso aprile hanno evidenziato il ricorso a punizioni degradanti nei confronti dei bambini, inadeguata somministrazione di cibo e bevande e metodi educativi denigratori e coercitivi. Ci sono 5 indagati per disastro colposo per il crollo del Palazzo di Giustizia a Bolzano avvenuto lo scorso 16 luglio. Lo conferma in una nota la Procura, comunicando che gli indagati hanno consegnato spontaneamente la documentazione in loro possesso relativa ai lavori di ristrutturazione in corso al momento del crollo. Disposto il sequestro della parte centrale del palazzo, proseguono gli accertamenti tecnici per individuare le cause dell'accaduto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
0: Nova Radio Città Futura.

0: Memorie di Resistenza Fiorentina, un progetto del Comune di Firenze in onda su Nova Radio. Le storie sono raccolte sul sito memoriediresistenza.comune.fi.it.
1: Azioni di sabotaggio contro tedeschi e fascisti. Memorie dei lavoratori dell'Officina Ferroviaria di Firenze e Porta al Prato. C'era il capotecnico Testa Verde, che fu proprio quello che formò la prima cellula del Partito Comunista. Poi c'era, esterni, il Fossi, che stampava i volantini, serigrafava e si faceva la distribuzione clandestina di propaganda. La sorveglianza della milizia era abbastanza blanda, perché non ci capivano nulla. Gliene si combinava di tutti i colori. L'Officina era un po' una zona franca. Quello schifo del tenente Richter aveva messo a far da interprete uno slavo che ci faceva da informatore a noi. Guarda che cercano il tale. E noi si faceva sparire. Puntano il tal'altro. E si faceva sparire anche quello. Particolarmente si sabotava le locomotive. Per evitare rappresaglie si metteva la rena nei cilindri dopo la corsa di prova. Poi c'era la strizzata e stavano lì a guardare con il mitra puntato, ma tanto non ci capivano nulla. Non erano mica ferrovieri. Una volta, via, macchina pronta per la prova, via. Un tedesco monta sopra. Non si fidavano più dei collaudatori. Agguanta il regolatore. Vroom! Che successe? Le vite di inversione di marcia era stata messa indietro invece che in avanti. Gli andò in fossa la locomotiva appena riparata. Gli andò in fossa tutta spaccata. Lettura tratta dal libro di Marco Davela, Ferrovieri in tuta blu, pubblicato da Editori Riuniti nel 1940.
2: Potente e il regalo di una rivoltella. Firenze, agosto 1944. Memorie di Dina Ermini. Partigiana sia in Francia che in Italia, segretaria del comando generale delle Brigate Garibaldi. Poi un altro particolare, un particolare di colore. Quando sono arrivati i partigiani, dopo che Roasio aveva finito di parlare a Porta Romana, Potente mi ha regalato una rivoltella a nome della divisione Arno e mi ha detto: «Franca, te la regaliamo a nome della nostra divisione. Tu sai che siamo dei soldati senza uniformi, ma che abbiamo combattuto, abbiamo fatto la guerra e continueremo a fare la guerra. Ma abbiamo fatto la guerra perché volevamo la pace. Facciamo tutti insieme in modo che queste armi non abbiano più a sparare». Queste furono le parole di Potente. E mi regalò a nome della divisione la rivoltella. E io l'ho ancora nascosta. È un pacco relegato in un fazzoletto di punizione. Lettura tratta dal libro I compagni di Firenze, Memorie della Resistenza 1943-1944, pubblicato dall'Istituto Gramsci Toscano nel 1984.
0: Memorie di Resistenza Fiorentina, un progetto del Comune di Firenze in onda su Nova Radio. Le storie sono raccolte sul sito memoriediresistenza.comune.fi.it.

0: Ginobili.
1: Quando noi partigiani s'andò in combattimento, non s'andò mia perché ci faceva fare la guerra, noi s'andò perché la finisse prima. Noi partigiani ci cantando e s'entrò a liberare Firenze, perché s'entrò da quella parte là. Per voi belle ragazze della via, per voi future spose del domani, per voi che siete tutta poesia, che sorridete solo a partigiani, quando l'Italia sarà liberata e i fascisti più non esisteranno, la schiavitù sarà dimenticata, ognuno al suo lavoro torneranno, e ringraziare dovete solo quelli che un giorno ci chiamavano ribelli.

0: sono uguale.
1: Tu vuoi andare via? Sì. Vuoi andare in un posto qualsiasi? Milioni di chilometri miriadi, di posti come questo dai, fidati. C'è un proverbio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Traffico che al momento scorre in maniera regolare su tutta la rete autostradale e sulle principali tratte stradali della Toscana. In A1 si ricorda che a causa di lavori è in vigore un restringimento di carreggiata con possibili rallentamenti in direzione Bologna tra Calenzano e il Bivio, con la variante di Valico. Possibili rallentamenti per lavori anche in Fipili sul ramo di Livorno tra l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti e Interporto Toscana Ovest in direzione mare. Treni si ricorda che fino al 28 agosto per lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale sulle linee convenzionale e direttissima Firenze-Roma ha previsto una riprogrammazione del servizio con modifiche di orari per treni regionali, intercity e alta velocità. Tutti i dettagli sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Memorie di Resistenza Fiorentina, un progetto del Comune di Firenze in onda su Nova Radio. Le storie sono raccolte sul sito memoriediresistenza.comune.fi.it.
3: Gli operai della Pignone rispondono come un solo uomo. Gli scioperi del marzo 1944. Fin dai primi del mese scorso, cioè da quando la direzione rispose con l'intervento delle autorità fasciste e con le minacce alle giuste richieste degli operai, fra tutte le maestranze e gli impiegati era vivamente sentita la necessità di riprendere la lotta. Giuste le direttive ricevute dal Comitato di Agitazione della nostra città. Il giorno 3 alle ore 13 tutti gli operai e gli impiegati non ripresero il lavoro per le seguenti rivendicazioni: aumento dei salari, aumento dei generi razionati, aumento degli assegni familiari, immediata riforma della cassa mutua, indennità di lire 450. L'adesione fu totale e quindi un vero successo dal punto di vista della solidarietà. La direzione richiese subito l'intervento dei fascisti piuttosto che trattare con gli operai. Appena giunto il capo della provincia e chiesto quali fossero le ragioni della fermata, una voce gli gridò: «Sono contenute nel manifestino!» Allora gli operai furono messi nell'alternativa: o riprendere il lavoro o abbandonare lo stabilimento, e tutto questo sotto la minaccia dei fucili mitragliatori. Ciò malgrado, gli operai non ebbero un attimo d'esitazione. Nessuno riprese il lavoro. La direzione non si aspettava tanta fermezza. Durante la notte, una decina di operai, ritenuti gli organizzatori, furono arrestati. Il giorno dopo continuò la stensione. Solo il lunedì il lavoro riprese quasi al normale. Tutti gli operai sono ancora decisi nella via della lotta per i propri diritti. Evviva lo sciopero! Lettura tratta dall'articolo pubblicato sul foglio clandestino L'Azione Comunista del 15 marzo 1944.
4: Cronache di lotta, le sigaraie della manifattura tabacchi e lo sciopero del marzo 1944. Le tabaccaie, venerdì 3, a mezzogiorno, si posero anch'esse in sciopero. Accorsero subito le autorità, non riconosciute dalla massa, e un tedesco. I fascisti, entrati nei reparti, cominciarono a sparare. Ma le donne e gli uomini che avevano solidarizzato non si mossero per niente. Gli assassini fascisti, colpiti da questo energico contegno, cominciarono a malmenare le donne che gli erano vicine. Gli fu risposto con le peggiori parole che si potevano dire loro. Il capo assassino Manganiello intese di domandare cosa si voleva e in coro gli fu risposto: «Abbiamo fame, vogliamo la pace e non vogliamo che i nostri figli siano presi per forza». Manganiello rispose che tutto era in mano dei tedeschi e che egli non poteva fare niente. Mentre parlava, fu gettato un numero di manifestini che inneggiavano allo sciopero e alla lotta contro gli invasori e contro i traditori fascisti, i quali, nel momento, stavano riempendosi le tasche di sigarette. Una compagna, accortasene, telefonò in portineria con le seguenti parole: «Attenzione, attenzione, i repubblicani svaligiano la manifattura». Frugati in portineria, fu recuperato per un valore di 9.500 lire. Un ufficiale della Guardia Repubblicana fu fatto smettere di fumare con sua grande stizza dalle donne. Lo sciopero proseguì il sabato e il tedesco promise di migliorare la mensa con 2 chili di patate al mese, qualche etto di marmellata e della farina gialla. Le donne dissero che esse volevano l'aumento delle razioni per tutti, non solo per esse. Il terzo giorno, il lunedì, si entrò in manifattura, ma il lavoro non fu ripreso al ritmo normale, anzi, possiamo dire che proseguì con lo sciopero bianco. Nello stesso tempo fu dato un ultimatum di 3 giorni per una risposta concreta alle richieste fatte. Lo sciopero è stato totalitario e si è fatta così sentire l'avversione esistente nelle lavoratrici e nei lavoratori per gli invasori tedeschi e gli assassini fascisti. Lettura tratta dall'articolo Evviva le sigaraie, pubblicato sul foglio clandestino L'Azione Comunista, 15 marzo 1944.
2: Memorie di Resistenza Fiorentina, un progetto del Comune di Firenze in onda su Nova Radio. Le storie sono raccolte sul sito memoriediresistenza.comune.fi.it.

0: 11 agosto, scritti di partigiani. Storie e racconti dei protagonisti della guerra di liberazione a Firenze, tratti dal libro pubblicato dall'ANPI nel 1946 e ristampato da ANPI Oltrarno.
1: Irene Barbugli legge un estratto da Il primo ponte di Giancarlo Facca.
2: Tutto era pronto da parte nostra e si viveva attaccati alla radio a 2000 metri d'altezza su una montagna che si chiama Le Carline, in Toscana. E Roosevelt era un ingegnere sudafricano che era scappato dalla prigionia tedesca, arrivato da noi lassù, fratello nostro, sul fronte della libertà. Alle 4:30 p.m. sentiamo finalmente il proclama di Alexander. Patrioti, attaccate i tedeschi, interrompete le strade, fate saltare i ponti, attaccate le colonne nemiche. Alle 5 eravamo già in marcia. Boschi di castagne centenari, fra i quali è piacevole andare. Sogno il tonfo dell'esplosione nella notte, guardando l'innocuo mulo carico di esplosivo, e la lunga marcia genera fantasmi nel cuore. Nella più bella città del mondo vi è, o forse solo vi era, una casa, la mia. In una prigione vive, o forse viveva, una giovane donna che ha legato la sua vita alla mia. Lontano, non so dove, dovrebbe piangere una donna matura che mi diede la luce. Quanti fantasmi. Lasciamo che vengano, è la loro ora, fra poco avremo altro da fare. Quante volte ormai sono venuti a trovarci, quasi dolci, tanto sono dolorosi, nelle ore di... Forse si muore. Ma al fondo valle, quando già è calata la sera, essi si allontanano per non disturbare il lavoro. Quel torrente è il confine della nostra zona. Al di là, terra di nessuno e terra nemica. Con le stelle accese si riprende a camminare nel bosco fitto, distanziati, guardinghi, tutti orecchi ed occhi, dita pronte sui grilletti, muti e silenti, sicuri uno dell'altro e sicuri uno per l'altro. Noi otto ombre ed il mulo. Dopo mezzanotte si sbuca sulla strada. Tutto va bene, tranquillità e silenzio, accentuato un canto di gallo. Ecco il ponte. Lavoro senza tirare il fiato, ed ecco, fra le nostre martellate e l'alto silenzio, si interpone incisiva una raffica di Sten, poi un'altra. Si ode il rumore di una macchina. Eccola, senza fari, è una strada a tutte curve, la macchina è a 50 metri da noi. Roosevelt ed io si spara, brevi raffiche secche, ed ancora. Mein Mutter, Mein Mutter. È straziante, sa di morte quel grido, ma bisogna sparare ancora. Pietà, civiltà, amore, lontani, morti anch'essi, come i miei compagni torturati e impiccati. La macchina non risponde al fuoco, anzi, rallenta. Si ferma alla nostra altezza. Continuano le grida, ma noi non spariamo più. Ci guardiamo nella notte. Abbiamo pietà di noi più che del ferito. È un'ambulanza. Ora vediamo sul fianco i segni. Guardo Roosevelt che mi è vicinissimo. Indovino il suo viso di disgusto e lui il mio. Che orribile cosa la guerra, dico. Una dannata, schifosa cosa, dice. I tedeschi dell'ambulanza aspettano. Sanno bene che la loro vita è attaccata ad un filo, a quello dei nostri pensieri. Passano lunghi secondi. Roosevelt ed io abbiamo deciso subito, e lo sappiamo. Quanto si può dire senza parlare? Dice il compagno. Forse ha ancora un'opportunità quel ferito, ed anche sua mamma, lasciamoli andare. Si capisce. Colano due lentissimi minuti. Anche loro, i nemici, hanno capito. Avviano il motore, innestano, se ne vanno. L'uomo non si lagnava più, morto, svenuto. Ormai c'è solo una larga pozza di sangue sulla strada, a testimoniare che in un determinato attimo, in quel punto, il suo destino ha incrociato il nostro. Noi e lui, che non sapremo mai chi siamo. Possiamo agire liberamente ora, senza tener calcolo della prudenza, ed in luogo del lento martellare metto una piccola carica di esplosivo. Presto, i sacchi dell'esplosivo, la miccia, la matita per lo scoppio ritardato. Avevamo già quasi raggiunto il torrente quando il cielo si illuminò ed il monte fu percosso dall'esplosione. Ci guardammo sorridendo. Domani sera il secondo. 2 ore dopo, stesi al sole presso una casa dei contadini, si mangiava pane e formaggio e latte e poi si dormì nel bosco lì vicino, con macchie di sole sul viso e di muschi e l'erba per guanciali.
0: Agosto, scritti di partigiani. Storie e racconti dei protagonisti della guerra di liberazione a Firenze, tratti dal libro pubblicato dall'ANPI nel 1946 e ristampato da ANPI Oltrarno.
3: Stai ascoltando Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.

0: noi vorremmo andare indietro nel tempo per aggiustarlo, girare clessidre al contrario per recuperarlo. È la guerra che è in testa, aspettando una terra promessa.
1: Memorie di Resistenza Fiorentina, un progetto del Comune di Firenze in onda su Nova Radio. Le storie sono raccolte sul sito memoriediresistenza.comune.fi.it.
2: Il partigiano Lella, la strage di Piandalbero del 20 giugno 1944, i nomi di battaglia partigiani. Memorie di Sirio Ungherelli, detto Gianni, commissario politico della Brigata Garibaldi Sinigaglia. La porta della casa di Piandalbero era stata sbarrata dal di dentro. Bastiano la fece sfondare e lì trovarono il partigiano Truciolo, tutto sudicio di fuliggine, che andati via i tedeschi aveva sbarrato la porta per proteggere le donne. Bastiano, Gigi, Lella, Zuppa, con i loro partigiani trovarono la giovane Giuseppina Cavicchi e le 7 donne sfollate nella stanza più buia. Prima di portarle fuori, spostarono alcuni morti e alcuni feriti per non impressionarle. Mentre le portavano verso di noi, i nazisti aprirono un fuoco d'inferno. Giove, la macchietta della brigata, rimase ferito alle cosce da varie pallottole di mitraglia, quasi all'altezza delle ginocchia. Giuseppina Cavicchi ricordava tanti anni dopo che, mentre veniva condotta via da 2 partigiani sovietici, Surian e Nikita, più volte questi la coprivano, facendo scudo con i loro corpi per salvarla dalle pallottole che piovevano tutto intorno. Anche i feriti come Ivan, Pugno di Ferro, Fregio, Giove, Carabiniere ed altri ancora furono portati via dalla Stella Rossa a braccia o con improvvisate barelle fatte da Stalino, Zambo, Triglia, Zuppa, Topo, Rombo, Baraccone, Sugo e Truciolo, Vladimiro, Picche, Saturno, Niche e Leopardo. Lettura tratta dal libro di Sirio Ungherelli, Gianni, Quelli della Stella Rossa, pubblicato da Edizioni Polistampa nel 1990.
1: Memorie di Resistenza Fiorentina, un progetto del Comune di Firenze in onda su Nova Radio. Le storie sono raccolte sul sito memoriediresistenza.comune.fi.it.

Quando noi partigiani siamo andò in combattimento, non siamo andò mia perché ci faceva fare la guerra, noi siamo andò perché la finisse prima. Noi partigiani si cantando e si entrò lì per a Firenze, perché si entrò da quella parte là. Per voi belle ragazze della via, per voi future spose del domani, per voi che siete tutta poesia, che sorridete solo a partigiani, quando l'Italia sarà liberata e i fascisti più non esisteranno, la schiavitù sarà dimenticata, ognuno al suo lavoro torneranno, e ringraziare dovrete solo quelli che un giorno ci chiamavano ribelli.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Traffico che al momento scorre in maniera regolare su tutta la rete autostradale, sulle principali tratte stradali della Toscana. In A1 si ricorda che a causa di lavori è in vigore un restringimento di carreggiata con possibili rallentamenti in direzione Bologna tra Calenzano e il Bivio, con la variante di Valico. Possibili rallentamenti per lavori anche in Fipili, sul ramo di Livorno, tra l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti e Interporto Toscano Ovest in direzione mare. Treni si ricorda che fino al 28 agosto per lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale sulle linee convenzionale e direttissima Firenze-Roma ha previsto una riprogrammazione del servizio con modifiche di orari per treni regionali, intercity e alta velocità. Tutti i dettagli sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Memorie di Resistenza Fiorentina, un progetto del Comune di Firenze in onda su Nova Radio. Le storie sono raccolte sul sito memoriediresistenza.comune.fi.it.
3: Le torture di Villa Triste, la morte un bene supremo di liberazione. Memorie di Gilda La Rocca, partigiana della divisione Giustizia e Libertà e membro di Radio Cora, emittente clandestina, che dal gennaio al giugno 1944 mantenne i contatti tra la resistenza toscana e i comandi alleati. Una volta fui picchiata anche davanti a 3 o 4 ragazze fiorentine, una di loro la conoscevo di vista. Lavoravano a Villa Triste, collaborando naturalmente con le SS, ragazze alle quali poi i partigiani si limitarono a tagliare i capelli a zero per additarle al disprezzo degli onesti. Le ragazze sedute su un tavolo, le gambe sguaiatamente accavallate, sigaretta in bocca, mi deridevano, mi insultavano come una prostituta. «Uno non ti bastava? Te ne ci volevan 5!» Era una delle perle che uscivano da quelle bocche. Quando ero in cella, mi sdraiavo sul pagliericcio cercando di dormire, di non pensare, ma era molto difficile, anche perché non trovavo mai la posizione giusta, perché, come si dice a Firenze, ero tutta un dolo. Sempre più spesso, specie di notte, si udivano le sirene dell'allarme che preannunciava l'avvicinarsi del ricognitore alleato Pippo o di una formazione di bombardieri. Desideravo con tutto il cuore che una bomba cadesse su Villa Triste e uccidesse tutti, carnefici e vittime. La pace per sempre. È terribile, specie quando si è giovani, non solo non avere paura della morte, ma desiderarla come un bene supremo. E io ero a quel punto. Ero agli estremi. Così, visto che non ci pensavano gli amici alleati, tentai di farla finita per conto mio. Lettura tratta dal libro di Gilda La Rocca, La Radio Cora di Piazza D'Azeglio e le altre due stazioni radio, pubblicato dalla casa editrice Giuntina nel 2004.
4: La morte di una partigiana. Anna Maria Enrique Sagnoletti, partigiana, torturata, fucilata a Cercina, una frazione di Sesto Fiorentino, il 12 giugno 1944. Fu interrogata, battuta brutalmente anche sul viso, tenuta sveglia per una settimana intera, ma non parlò e finse di non conoscere nessuno di coloro coi quali aveva collaborato. Il suo carattere, tanto dolce e sereno, si dimostrò allora di una fortezza eccezionale. Col suo silenzio salvò tutti gli amici di Firenze. Dopo 8 giorni fu trasferita a Santa Verdiana e così poté un poco riposare. Qui tutti rimasero edificati, dal direttore alle suore, della sua serenità e tranquillità. La sera del 12 giugno fu portata via a titolo di scarcerazione definitiva. La madre la vide passare per il corridoio per l'ultima volta. Camminava con le braccia pendenti lungo il corpo, la testa un pochino in avanti. La sua attitudine era di abbandono. Avrà sentito forse nel segreto della sua anima il contrasto tra la speranza della liberazione e il timore di nuove torture. Tuttavia, non domandò qual era la sua sorte. Trasferita presso la sede delle SS in via Bolognese, Da qui, con altri 6 patrioti, con le mani legate, fu condotta in macchina presso Cercina. A nessuno fu annunziata la condanna ed erano tutti votati alla morte. Ignari dell'insidia, si allontanavano senza un addio. Andavano per una strada di campagna sotto un palpitare di stelle, fratelli di una stessa idea, uniti da un vincolo che non si spezza. Anna Maria era la sola donna. Che cosa sarà passato in quegli ultimi momenti nella sua anima? Lettura tratta dall'articolo di Aldo Spada, Anna Maria Enriquez, pubblicato sulla rivista Vita Sociale del luglio-agosto 1945.
2: Memorie di Resistenza Fiorentina, un progetto del Comune di Firenze in onda su Nova Radio. Le storie sono raccolte sul sito memoriediresistenza.comune.fi.it.

0: 11 agosto, scritti di partigiani. Storie e racconti dei protagonisti della guerra di liberazione a Firenze, tratti dal libro pubblicato dall'ANPI nel 1946 e ristampato da ANPI Oltrarno.
1: Matteo Zoppi legge la cantata per la morte di Berto, di Raffaello Ramat.
2: Al casone dei ferrovieri, ragazzi seguitano a sparare. Non c'è riuscito ieri, ma oggi li dobbiamo scovare. E tu, Berto, capo pattuglia, prendi 3 uomini e vai. Allegri, ragazzi, che ormai quella bestia per poco muglia. Bombe, moschetto, mitraglia, al collo il fazzoletto garibaldino, e via, che è di già mattino, e via, verso la battaglia. Il sole indora i monti, batte, Berto, sulla tua testa bionda, o vita, vita gioconda, che empi i polmoni profondi. Grazie d'avermi fatto così forte, che mi sento da solo il vigore di ricacciare il tedesco invasore fino alla soglia delle sue porte. Grazie d'avermi dato quest'anima che non piega, questo sangue di buona lega di partigiano italiano. E domani si torna, domani a casa nostra a lavorare. C'è l'Italia da rifare e non abbiamo che le mani, queste braccia e la nostra paziente volontà di resurrezione. Deve finire questa passione di quelli che non hanno niente. Questo sole deve scaldare i fratelli di tutto il mondo. Ora batte sul tuo capo biondo, Berto, e hai voglia di cantare. Buongiorno donne, buongiorno figlioli, fate attenzione, sparan dalle mura, non andate lontano così soli. Grazie donne, ma niente paura. Le vipere stan fra le rovine, Berto va avanti col cuore in festa, un colpo colpito alla testa dalle mitraglie assassine. Berto non si è più mosso, il fazzoletto garibaldino diventa ancora più rosso, risplende al sole mattutino. Ma la tua strada, Berto, la proseguiamo noi, e a rivederci nel cielo aperto dei martiri e degli eroi.

0: 11 agosto, scritti di partigiani. Storie e racconti dei protagonisti della guerra di liberazione a Firenze, tratti dal libro pubblicato dall'ANPI nel 1946 e ristampato da ANPI Oltrarno.
1: Letizia Fuochi legge e interpreta Cantilena del Comandante di Carlo Coccioli.
2: Avanti ragazzi, la notte è già scura. Partiamo per l'avventura. Bisogna levarci, gettare il torpore, armarsi, prendere il coraggio, lasciare, se si può, il cuore. Abbandonare la pietà. Dimenticare che al mondo esistono madri, esiste nel giorno il sole giocondo. Non pensare che alla strada deserta che aspetta e alla nostra vendetta.

silenzio e cammino. Ragazzi, i passi fanno troppo rumore battendo sui sassi, o forse è il palpito del cuore che non si può lasciare. Questo schifoso cuore pietoso che dobbiamo portarcelo dietro anche all'inferno col suo battito ansioso e dolce. Beh, figlioli, cerchiamo di far piano. È buio, si cammina meglio prendendoci per mano.

rossi e i piedi brucianti. Coraggio ragazzi, ed avanti. Ma Alberto, non ti par che stanotte ci sia un'aria nuova, allegra, che queste case rotte non siano una cosa tetra? Di solito mi sento schiacciato, ora sono felice.

Io aspetto da voi ragazzi che facciate il vostro dovere sulla strada deserta. Che come razzi saltiate dal fosso al segnale, farò la lettera C col fanale e giù addosso a quella gente contro cui niente credo sarà crudele abbastanza, che non hanno madri, che sono esseri senza anima, che hanno gli occhi riempiti di vuoto, che uccidere è poco, signore, che distruggere è poco, che calpestare dopo aver ucciso è anche poco. Ci hanno spezzato la patria, capite compagni, la patria. Ricordate, questo è davanti. L'aria è umida, la luna non è ancora sorta. La campagna in questa tenue luce giace come morta. Pure la strada è là che ci aspetta. Noi e la nostra vendetta.

11 agosto, scritti di partigiani. Storie e racconti dei protagonisti della guerra di liberazione a Firenze, tratti dal libro pubblicato dall'ANPI nel 1946 e ristampato da Ampi Oltrarmi.

0: Memorie di Resistenza Fiorentina, un progetto del Comune di Firenze in onda su Nova Radio. Le storie sono raccolte sul sito memoriediresistenza.comune.fi.it.
1: Giovani renitenti, tenete duro. I 5 giovani fucilati a Campo di Marte il 22 marzo 1944 per renitenza alla leva della Repubblica Sociale Italiana. Scaduto il termine per la presentazione, in ogni città sono incominciati i massacri di questi giovinetti accusati di diserzione. Forenti di rabbia per non poter consegnare tanti schiavi quanti richiestoli dai loro padroni tedeschi, i fascisti non vedono e non sentono l'odio e lo sdegno crescente di tutto il popolo italiano. La generalità delle renitenze e delle fucilazioni dei giovani dimostra chiaramente che i fascisti non sono di fronte a casi sporadici, ma di fronte alla volontà cosciente e decisa di tutto il popolo italiano che vuol farla finita con la guerra, che l'ha ridotta alla rovina. Le condanne assassine dei tribunali fascisti non sono che un'unica condanna contro il fascismo stesso, un riconoscimento della sua impotenza di ingannare ancora i giovani. Anche nella nostra città, 5 giovani sono stati fucilati nelle più orribili e commoventi circostanze, alla presenza delle reclute che si sono rifiutate di sparare. L'effetto ottenuto sui soldati è chiaro. La stessa sera, poco più della metà rientrarono alle caserme, spaventati dalla scena di quel delitto, in cui ancora una volta Mario Carità ha sparato i suoi colpi. Egli, che non osa mai mostrarsi in pubblico. Giovani renitenti, tenete duro. Questo è l'ultimo tentativo del fascismo per terrorizzarvi. Nessun compromesso col fascismo. Cercate di raggiungere i partigiani. Organizzatevi. Procuratevi un'arma e rispondete col fuoco al fuoco che ha ucciso i vostri fratelli Raddi Antonio, Targetti Guido, Corona Leandro, Quitio Torino, Santone Adriano. Lettura tratta dall'articolo Follia sanguinaria del fascismo, pubblicato sul giornale L'Azione Comunista del 4 aprile 1944.
0: Memorie di Resistenza Fiorentina, un progetto del Comune di Firenze in onda su Nova Radio. Le storie sono raccolte sul sito memoriediresistenza.comune.fi.it.
2: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
3: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Il numero delle vittime è in continuo, tragico aggiornamento. Il lavoro incessante dei soccorritori, città devastate e ospedali al collasso. La Colombia è alle prese con le conseguenze del violento terremoto di ieri. Cristina Scarpa.
4: Oltre 130 vittime accertate, più di 500 feriti. È notte in Colombia, il bilancio ufficiale del terremoto di ieri, 7.4 di magnitudo, il più forte degli ultimi 10 anni, è fermo da ore, ma il lavoro dei soccorritori non si arresta. Si scava tra le macerie nelle città più colpite. Pereira, il capoluogo più vicino all'epicentro, 500.000 abitanti e 60 corpi senza vita già recuperati. Difficile la situazione anche a Cali, terza città del paese. Qui i feriti sono oltre 400 e hanno mandato in tilt il sistema di assistenza, che deve fare i conti anche con diversi ospedali che hanno dovuto essere evacuati. I dispersi sono 180, secondo quanto indicato dal neo presidente della Espreia, insediato appena qualche giorno fa, che ha riferito anche di 5.000 abitazioni crollate. Tra le buone notizie, il recupero di una mamma e del figlio neonato estratti dalle macerie in buone condizioni. In alcune zone della città è stato poi imposto il coprifuoco notturno per scongiurare violenze e saccheggi, mentre è ripresa l'attività all'aeroporto internazionale di Cali, interrotta per la mancanza di energia elettrica. Sarà utile per ricevere gli aiuti. Il presidente USA Trump ha annunciato uno stanziamento di 15,5 milioni di dollari, mentre dal Venezuela, a sua volta colpito da un violento sisma meno di 2 mesi fa, la presidente Delcy Rodriguez ha annunciato aiuti umanitari.
3: L'ex presidente siriano Bashar al-Assad è stato condannato a morte in contumacia per crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile siriana. Si tratta della prima sentenza contro Assad pronunciata dalle autorità di transizione di Damasco. L'ex

0: Presidente è tuttora a Mosca, dove è fuggito con la famiglia nel 2024. È stato fissato per domani in tarda mattinata l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dell'ottobre scorso davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci. Lavitola, al quale viene contestato anche il metodo mafioso, è recluso nel carcere di Rebibbia. Il momento sarebbe quello di accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti politici dell'indagato, scrive il GIP Moricca, aggiungendo che Ranucci è stato vittima della manipolazione tentata dalla Vitola. Tensione tra Roma e Madrid sull'immigrazione. Il comitato Schengen è convocato giovedì 13 agosto alle 14.30 per l'audizione del ministro Matteo Piantedosi sul ripristino dei controlli alle frontiere tra Italia e Spagna. L'associazione medica di Ceuta intanto lancia l'allarme: nella città autonoma è in corso una vera e propria catastrofe sanitaria. Due maestre d'asilo sono state arrestate per maltrattamenti ed esercizio abusivo della professione, altre due denunciate. Nella struttura dove operavano, un asilo nido della provincia di Monza Brianza, le indagini iniziate lo scorso aprile hanno evidenziato abituali carenze nell'accudimento, inadeguata somministrazione di cibo e bevande e, in alcuni casi, il ricorso a punizioni degradanti e a metodi educativi coercitivi nei confronti dei bambini. Aperta dalla doppietta Oro Argento di Fabri Weir nel getto del peso maschile, la spedizione azzurra agli europei di atletica a Birmingham cala oggi altri due assi. Nadia Battocletti difende nei 5.000 metri il titolo conquistato due anni fa a Roma, punta addirittura al tris nei 100 metri un fiducioso Marcel Jacobs.
1: Sto bene, siamo qui. L'obiettivo dell'anno, arriviamo da due campionati europei vinti, puntiamo al terzo, non nascondo che gli avversari ci sono tosti, però so di star bene, so che è stata un'ottima stagione, una stagione in crescendo, e quindi sono contento di essere qui, non vedo l'ora di scendere in pista.
0: Medaglie nel mirino degli azzurri anche nelle gare in vasca agli europei di nuoto a Parigi. Stasera Thomas Ceccon nella finale di 50 farfalla, Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo nei 100 rana, Simona Quadarella negli 800 stile, Sara Curtis nei 100 stile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.

Umberto Eco diceva: lo scrittore è qualcuno che ha deciso di condurre il linguaggio oltre i suoi confini e perciò si assume la responsabilità di una metafora anche ardita.

Il non scrittore teme che i suoi lettori non comprenderebbero o non perdonerebbero la sua arditezza. Usa le virgolette come lascia passare. Vuol fare la rivoluzione, ma con l'autorizzazione dei carabinieri.

Tra l'incudine e il martello, tra gli schiavi ed i padroni, tu dimostri che pensare solamente ai fatti propri

che sia, anche se avevi la forza, se avevi l'energia. Alla fine hai perso tutto, dai giornali all'università, prima per giocare alla rivoluzione.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Traffico che al momento scorre in maniera regolare su tutta la rete autostradale e sulle principali tratte stradali della Toscana. In A1 si ricorda che a causa di lavori è in vigore un restringimento di carreggiata con possibili rallentamenti in direzione Bologna tra Calenzano e il Bivio, con la variante di Valico. Possibili rallentamenti per lavori anche in Fipili sul ramo di Livorno tra l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti e Interporto Toscano Ovest in direzione mare. Treni si ricorda che fino al 28 agosto per lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale sulle linee convenzionale e direttissima Firenze-Roma ha previsto una riprogrammazione del servizio con modifiche di orari per treni regionali, intercity e alta velocità. Tutti i dettagli sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Memorie di Resistenza Fiorentina, un progetto del Comune di Firenze in onda su Nova Radio. Le storie sono raccolte sul sito memoriediresistenza.comune.fi.it.
3: Il ponte Santa Trinita, distrutto dalle mine tedesche tra la notte del 3 e il 4 agosto 1944. Memorie di Piero Calamandrei, antifascista, tra i fondatori del Partito d'Azione. Non posso dimenticare la prima visione di quella rovina. Come mi apparve la mattina del 29 agosto, appena potei rientrare a Firenze. Vi ero arrivato a notte alta da Porta Romana, su una macchina militare del PVB.
4: La macchina prese da Via dei Serragli e traversò l'Arno sul ponte provvisorio che già i pontieri alleati avevano gettato sui piloti rimasti in piedi.
3: Era buio pesto. Che il ponte a Santa Trinita non c'era più, me ne accorsi soltanto, senza vedere, dal traballio metallico di quel passaggio. Ma la mattina voglio andare a vedere con gli occhi, solo col cuore stretto, come quando si sta per entrare nella camera mortuaria dove è esposta la salma di una persona cara. Riuscii, non so come, tra le rovine di Por Santa Maria, ad arrivare all'ingresso del Ponte Vecchio, l'unico rimasto in piedi. La strada era coperta da uno sbriciolio di macerie, ma sulla linea mediana di esse già era stato tracciato un sentiero praticabile, dove i pedoni potevano passare in fila, uno per uno, attenti a non uscire dalla battuta per non mettere il piede sulle mine. Soltanto a metà del ponte, dove c'è la piazzetta vuota col busto di Benvenuto Cellini, potei gettare quasi con paura uno sguardo verso l'Arno e intravedere quell'orrore. La gente, di tutti i ceti, arrivata lì, sostava appena, guardava un istante e subito proseguiva in silenzio. E non c'era uno che non piangesse. Eppure tutti si facevano coraggio. Era tornata la libertà, era tornata la dignità, l'avvenire era riaperto. E il ponte Santa Trinita lo rifaremo. Lettura tratta dall'articolo di Piero Calamandrei, Il ponte a Santa Trinita, pubblicato sulla rivista Il ponte, numero 9 del 1954.
2: Memorie di Resistenza Fiorentina, un progetto del Comune di Firenze in onda su Nova Radio. Le storie sono raccolte sul sito memoriediresistenza.comune.fi.it.

0: 11 agosto, scritti di partigiani. Storie e racconti dei protagonisti della guerra di liberazione a Firenze, tratti dal libro pubblicato dall'ANPI nel 1946 e ristampato da ANPI Oltrarno.
1: Matteo Pecorini legge il secondo di due episodi di Mario Salvadori, partigiano conosciuto con il nome di Gatto Nero.
2: Due vecchi salgono il crinale della montagna. Sono un uomo e una donna vestiti di nero e portano sul volto le tracce di un dolore ansioso e profondo. Di tratto in tratto sostano ed appoggiandosi ai massi, attendono che il palpito dei cuori e l'ansito del respiro si attenui prima di riprendere il cammino. Ad un tratto un improvviso «Chi va là?» li arresta. Due giovani saltano fuori dai cespugli con le armi spianate. Poi, visto che si tratta solo di due poveri vecchi, le abbassano. «Che volete?» «Ho una lettera per il vostro capo», risponde il vecchio, tendendo una busta bianca. La lettera viene aperta e letta. Si tratta di una raccomandazione di un comitato di liberazione. Quel vecchio è un antifascista di antica data ed ha un figliuolo arruolato nelle Brigate Nere. Questo giovane è stato fatto prigioniero da quella brigata qualche giorno prima. Ora se ne chiede la liberazione. I due ragazzi si guardano in faccia. Egli non è più. Venne sorpreso mentre con le armi in pugno minacciava i contadini per farsi consegnare viveri per i tedeschi che egli guidava nel rastrellamento. La sentenza era stata fucilazione e già da tempo era stata eseguita. Il capo da cui i vecchi sono condotti non può far altro che confermare l'accaduto. La vecchia cade a terra disperandosi, maledicendo Dio, i partigiani, il mondo. Il vecchio non muove un muscolo. Il suo volto sembra trasformato in quello di una statua e solo la voce ha un leggero tremito mentre chiede «Posso vederlo?» «È già stato seppellito. Lo avete torturato?» «Fu fucilato quasi subito dopo la cattura.» Una pausa. Un silenzio lunghissimo rotto soltanto dal gracidio delle cicale e dal lieve stormire delle foglie nella grande calura estiva. Gli uomini guardano per terra, si toccano le cartucciere, sono indaffaratissimi a togliere con meticolosa cura un filo di paglia dai loro vestiti struciti. Il vecchio in piedi in mezzo a loro guarda fisso un punto lontano, non batte palpebra. Solo un tremito nervoso agita la punta dei suoi baffi candidi. È ancora la sua voce che rompe il silenzio. «Dov'è? Posso vedere la sua tomba?» Viene accompagnato dove un piccolo monticello indica una sepoltura recente. Egli sosta a lungo, poi si avvicina al gruppo di uomini che lo osservano e comincia a narrare di suo figlio, di tutto ciò che egli ha fatto per non vederlo passare nel campo avverso. Ma poi tutto era stato inutile. La sua voce monotona, senza inflessioni, con lunghe pause, si spande intorno, nel bosco, nel cielo. Ad un tratto un'espressione nuova compare sul suo volto e con voce ferma chiede al capo quale squadra abbia catturato e giustiziato suo figlio. Sei persone escono imbarazzatissime dalle file. L'uomo li guarda. «Voi non ne avete colpa. Avete fatto soltanto il vostro dovere, chiunque avrebbe dovuto fare come voi.» Il vecchio si avvicina alla donna che ora, accasciata per terra, guarda cupamente innanzi a sé. Si china, raccoglie una borsa, l'apre e ne estrae un fiasco. «Prendete. Era per festeggiare la sua liberazione.»

0: 11 agosto, scritti di partigiani. Storie e racconti dei protagonisti della guerra di liberazione a Firenze, tratti dal libro pubblicato dall'ANPI nel 1946 e ristampato da ANPI Oltrarno.
1: Nova Radio Città Futura,

Quando noi partigiani s'andò in combattimento, non s'andò mia perché ci faceva fare la guerra, noi s'andò perché la finisse prima. Noi partigiani si cantando e s'entrò lì per a Firenze, perché s'entrò da quella parte là. Per voi belle ragazze della via, per voi future spose del domani, per voi che siete tutta poesia, che sorridete solo a partigiani, quando l'Italia sarà liberata e i fascisti più non esisteranno, la schiavitù sarà dimenticata, ognuno al suo lavoro torneranno, e ringraziare dovete solo quelli che un giorno ci chiamavano ribelli.

0: ليش؟ تتمزمز يعني على على اعدامي للاطفال ولا مش فاهم انا ايش بصير؟ ايش معنى الاطفال؟ يعني الطفل هذا مش من حقك انك يعني لازم يكون في انسانيه.
1: نوا راديو تشيتا فوتورا، لا راديو دلارشي دي فيرنسي.
2: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Continua drammaticamente a salire il numero delle vittime del terremoto che ha colpito la zona nord-ovest della Colombia. Il sisma più forte degli ultimi decenni, si contano finora 169 morti. Proseguono senza sosta le operazioni di soccorso. Intanto è stato riaperto l'aeroporto di Cali. Dall'Italia nessuna solidarietà e sostegno nella crisi di Ceuta, forse per esigenze elettorali interne. Le tensioni tra Roma e Madrid si rinfocolano con le parole del ministro degli esteri spagnolo Albares, che in conferenza stampa da Ceuta, dove ha incontrato il presidente dell'enclave spagnola in Marocco, assicura: nessuno dei migranti arrivati illegalmente è entrato in area Schengen. Intanto è altissima l'attenzione ai controlli dopo che gli 007 hanno intercettato segnali di un nuovo piano per un ingresso di massa nei giorni di Ferragosto. Sigfrido Ranucci, tre volte vittima di un attentato grave e pericoloso, di un tradimento e di una strumentalizzazione da parte di un amico in un delirante teatro della follia. Parla l'avvocato Roberto De Vita, legale del giornalista al centro della vicenda che ha fatto scattare l'arresto di Walter Lavitola. Per l'imprenditore pluripregiudicato, domani l'interrogatorio di garanzia, mentre si fa imminente la richiesta di estradizione per il suo factotum camerunense Tavares, ora latitante in Africa. Lavitola ha organizzato l'attentato per favorire l'ascesa politica dell'amico che sarebbe stato sedotto dai suoi piani, e l'ipotesi del GIP nell'ordinanza di arresto. La morsa del caldo si mantiene salda in Italia. Oggi ancora 19 città con il bollino rosso. Questa quarta ondata di calore potrebbe concludersi tra lunedì 17 e martedì 18. Le prime indicazioni per gli esperti meteo sono per un abbassamento delle temperature accompagnato da un'allerta per violente precipitazioni e temporali. Ed è tutto più tardi.
1: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio. Community
1: Radio.
4: Memorie di Resistenza Fiorentina, un progetto del Comune di Firenze in onda su Nova Radio. Le storie sono raccolte sul sito memoriediresistenza.comune.fi.it.
5: San Gervasio. Le donne morte durante il giorno della liberazione, tra queste una senza nome. Memorie di Don Bertini, studente del seminario arcivescovile, poi nel dopoguerra parroco di San Gervasio. Tra le donne che persero la vita in quel tragico agosto, senza contare quelle rimaste, ferite e mutilate, ricordo Silvia Mascagni, di appena 14 anni, colpita a morte il 16 agosto. Capitani Graziella, di 20 anni, colpita al cranio da schegge di granata, morta il 20 agosto. Agostina Everilda, di 25 anni, forse fucilata dai soldati tedeschi nella propria abitazione il 23 agosto. Bantelli Ada, di 35 anni, morta in seguito all'asportazione degli arti inferiori a causa dello scoppio di una cannonata il 22 agosto. E così ancora. Tania Elisa, Nannelli Teresa, Donati Maria, Farsi Emilia, Ugolini Norma, Garini Margherita, Capaccioli Oscarina, Tosi Antonietta, tutte decedute per causa di guerra e sepolte nel cimitero improvvisato del Viale Ugo Bassi. Meraviglioso contributo alla libertà e alla rinascita della nostra patria. C'è anche una donna senza nome, che non potrò mai dimenticare, un volto anonimo, dagli occhi spenti, fucilata in un quartiere delle case popolari di via Enrico Toti, si era accasciata al suolo, scivolando lungo la parete, e il suo corpo di gestante, ormai prossima al parto, racchiudeva ancora il germoglio di una vita che non sarebbe più nata. Uno dei bossoli di fucile raccolti sul pavimento mi ricorda, dopo 30 anni di tempo, ore 14:45 della domenica 13 agosto, un volto ignoto che mi si è inciso nel cuore. Lettura tratta da La battaglia di San Gervasio, capitolo del libro Donne e resistenza in Toscana, a cura del Comitato Femminile Antifascista per il 30° della Resistenza e della Liberazione in Toscana del 1978.
4: Memorie di Resistenza Fiorentina, un progetto del Comune di Firenze in onda su Nova Radio. Le storie sono raccolte sul sito memoriediresistenza.com.

0: Nova Radio Città Futura.
1: Radio in network.
2: Dimmi, quel cervello che mi hai portato era di Hans Delbrück? No. Beh, ti dispiacerebbe dirmi di chi era il cervello che io ho messo dentro?
3: Non si arrabbierà, eh?
2: No, io non mi arrabbierò.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Traffico che al momento scorre in maniera regolare su tutta la rete autostradale e sulle principali tratte stradali della Toscana. In A1 si ricorda che a causa di lavori è in vigore un restringimento di carreggiata con possibili rallentamenti in direzione Bologna tra Calenzano e il Bivio, con la variante di Valico. Possibili rallentamenti per lavori anche in Fipili sul ramo di Livorno tra l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti e Interporto Toscano Ovest in direzione mare. Treni si ricorda che fino al 28 agosto per lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale sulle linee convenzionale e direttissima Firenze-Roma ha previsto una riprogrammazione del servizio con modifiche di orari per treni regionali, intercity e alta velocità. Tutti i dettagli sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Memorie di Resistenza Fiorentina, un progetto del Comune di Firenze in onda su Nova Radio. Le storie sono raccolte sul sito memoriediresistenza.comune.fi.it.
3: Attraversare l'Arno l'11 agosto del 1944, il giorno dell'insurrezione di Firenze, memorie di Giorgio Spini, antifascista, membro del Partito d'Azione, trasmise da Radio Bari verso l'Italia occupata, con lo pseudonimo di Valdo Gigli. Distaccato dall'esercito italiano presso l'ottava armata britannica, lavorò sul fronte di guerra per lo Psychological Warfare Branch. Decidemmo di portarci all'altezza delle cascine per tentare di lì il guado. La zona sembrava silenziosa e senza sparatorie. Dunque, sembrava che non ci fosse granché pericolo di beccarci una raffica, mentre eravamo belli scoperti e ben visibili in mezzo al fiume. Tastammo un po' il fondo del fiume e capimmo che l'Arno ci sarebbe arrivato a più che mezza vita, ma per fortuna la sua corrente era abbastanza calma e non minacciava di travolgerci. Mi spogliai dell'uniforme e con quella, le scarpe e la pistola, feci un pacco che mi legai al collo e poi entrai in acqua, mandando in cuor mio una preghiera silenziosa al Signore che non incappassi in qualche buca traditrice. Ci andò tutto bene, e una volta di là mi spogliai della biancheria bagnata, mi rimisi l'uniforme e le scarpe e mi avviai verso il centro per fare il mio ingresso nella città di Dante e dei miei avi, brandendo in mano la pistola e nell'altra un paio di mutandoni bagnati. Dalle boscaglie delle cascine sbucò un gruppo di armati di mitra con un fazzoletto rosso al collo, guidati da una piuttosto bizzarra figura. Un uomo attempato, con un pizzetto grigio alla moschettiera, il mitra e il fazzoletto rosso dei partigiani, e due gambe secche che uscivano nude da un paio di pantaloncini corti e sbarazzini, che parevano quelli di Gian Burrasca. «Oh, ma quello è Ramat!» esclamammo io e i miei due accompagnatori. Lettura tratta dal libro di Giorgio Spini, «La strada della liberazione», dalla riscoperta di Calvino al fronte dell'ottava armata, a cura di Valdo Spini, pubblicato da Claudiana Editrice nel 2002. Il salvataggio del ponte dei Cazzotti e dell'acquedotto di Mantignano, 4 agosto 1944. Memorie di Mario Pirricchi, partigiano, commissario politico delle squadre di azione patriottica in Oltrarno. A lui è affidata la seconda compagnia della SAP, che opera nella zona di Monticelli, nel rione di Soffiano. Mentre stavamo lì, per dare l'ordine alle squadre di cominciare a prendere posizione, saltò il primo ponte verso l'albeggiare del 4 agosto. Poi saltarono via tutti gli altri. In quel momento avemmo l'ordine dell'insurrezione. Fuori le squadre, fuori la popolazione. E andammo a chiamare gli alleati, che erano in vicinanza di Scandicci e venivano giù dalle colline del Pian dei Cerri, per dirgli che si affrettassero, perché la parte di Oltrarno della città ormai era liberata dai tedeschi. Noi avevamo paura che i tedeschi facessero delle puntate, ritornassero in qua e che quindi noi avessimo bisogno dei carri armati, delle loro armi, perché noi, come ripeto, avevamo delle armi raccogliticce dal punto di vista militare. Quel giorno del 4 agosto i ragazzi di Mantignano levarono 20 mine dall'acquedotto, l'ultima saltò e morirono 5 compagni. Ascanio Taddei, Gino Del Bene, Alfredo Marzoppi, Gino Romoli e Alfredo Catarsi, altri rimasero feriti. L'acquedotto poté essere salvato. Per aver tolto queste mine, Firenze poté avere l'acqua a breve scadenza.
4: Fu salvato dalla distruzione anche il ponte di Mantegnano, mentre non riuscimmo a salvare il ponte alla Vittoria.
3: Si è detto che questo fu dovuto alla morte della staffetta che doveva portare l'ordine, ma io penso che noi non avevamo la forza per poterci opporre ai guastatori tedeschi, che erano fortemente armati e ben preparati. Non credo che noi non avemmo il coraggio, ma le armi per poter far fronte ai tedeschi. I compagni di Firenze, Memorie della Resistenza, 1943-1944, pubblicato dall'Istituto Gramsci Toscano nel 1984.
2: Memorie di Resistenza Fiorentina, un progetto del Comune di Firenze in onda su Nova Radio. Le storie sono raccolte sul sito memoriediresistenza.comune.fi.it.

0: 11 agosto, scritti di partigiani. Storie e racconti dei protagonisti della guerra di liberazione a Firenze, tratti dal libro pubblicato dall'ANPI nel 1946 e ristampato da ANPI Oltrarno.
1: Marco Bianchini legge un estratto da Armi fra i colli, tratto dal diario di Egidio Verga, conosciuto nel periodo clandestino con il nome di Valera.
2: L'azione fu decisa la sera del 31 agosto. Già da troppo si pazientava. Il comando alleato agiva secondo un preciso piano stabilito che rispondeva a criteri tattici non discutibili, soprattutto economia d'uomini. E la campagna d'Italia non era impostata su strategie frettolose. Allora di ciò, confessiamolo, si brontolava. Poi abbiamo veduto che ha significato la salvezza del settentrione, ma alla Buozzi non si poteva restare pazienti e rassegnati. Da Fiesole giungevano a rischio della vita messi angosciati. Riferivano delle ruberie, delle prepotenze, delle viltà di ogni genere, commesse dai tedeschi e dai loro accoliti. Ci attendevano, ci supplicavano di far presto. A notte, di fronte ai piccoli posti nemici, i partigiani fremevano per l'inazione loro imposta. Il 31 agosto, Giorgi, il comandante della brigata, convocò presso di sé alcuni esponenti del PSI. In quelle riunioni non ci si perdeva in ossequi, non si battevano i tacchi, non si stava impalati, capi e gregari, uniti da uno stesso ideale liberamente sentito, venuti alle armi per spontanea decisione dalle più disparate attività della vita civile, si rispettavano e soprattutto si amavano, sdegnosi di greche e di galloni. C'era un dovere da compiere. Poi sarebbero ritornati tranquilli al banco dell'officina, al tavolo dell'ufficio, allo sportello della banca, amici per la vita. La liberazione di Fiesole era nello spirito di tutti e non occorse perciò di chiacchierare molto. Bruno, un uomo di fegato, fu incaricato formare una pattuglia scelta, uomini d'assalto con l'incarico di saggiare la resistenza tedesca in Fiesole. Bruno fece presto. In quelle circostanze, fra quella gente, i volontari erano sempre troppi. Partì alle 16, erano in 18. Si era unita alla pattuglia anche una donna, Aurora, coraggiosa, utilissima staffetta. Alla barriera di Maiano, un uomo fu spedito a prendere contatto con la seconda compagnia, che era in posizione nelle vicinanze delle cave. Occorreva avvertire queste truppe di rincalzo a tenersi pronte per balzare avanti non appena il pattuglione fosse impegnato sotto Fiesole. In località Quattro Vie, Bruno e i suoi presero contatto con le truppe alleate, che offrirono armi, munizioni e distaccarono complementi. Il primo scontro coi tedeschi avvenne alle cave di Maiano, un posto di osservazione che ripiegò rapidamente, lasciando nelle mani dei partigiani due prigionieri. Subito dopo, una pattuglia accertò la presenza di nazifascisti nel paesetto di Borgunto. Bruno si predispose all'attacco, ma i tedeschi non l'attesero e si ritirarono in Fiesole. Da informatori immediati si ebbe conferma di quanto si sospettava. Fiesole era stata posta in assetto di difesa. Ogni accesso normale era abbondantemente minato e nelle vie sorgevano barricate di mobili prelevati dalle abitazioni. Nelle prime ore della notte, il comandante, portatosi con due uomini nelle immediate vicinanze di Fiesole, si rese conto degli appostamenti nemici e delle ostruzioni predisposte dal nemico. Fu quindi tentato di riprendere contatto con le pattuglie alleate per averne l'eventuale appoggio al momento decisivo, ma quelle, in difetto di ordini diretti, si erano ritirate su Maiano. Il che, se spiacque al momento, accrebbe tuttavia la determinazione dei partigiani in azione. Il motto fu «riuscir da soli». Alle 4 del mattino del 1 settembre, dopo una marcia di avvicinamento per vie inusitate, guidati abilmente da coraggiosi del posto, gli uomini della Buozzi piombarono sui tedeschi completamente di sorpresa. Il nucleo, guidato personalmente da Bruno, con una manovra aggirante si issò sui tetti e di lassù iniziò un fuoco tale da far supporre ai tedeschi di essere in presenza di forze molto ingenti. È da credere che il comando germanico non doveva essersi allarmato per le notizie che il piccolo presidio di Borgunto, ritiratosi, aveva portato. Pensò ad una pattuglia dai compiti limitati e non credette ad un attacco deciso. Comunque, la sorpresa riuscì perfettamente. Il primo sole sfolgorò su Fiesole, finalmente liberata per mani italiane, mentre la popolazione rimasta nascosta nelle cantine, e i religiosi del convento festeggiavano ebbri di gioia i partigiani.
0: Agosto, scritti di partigiani, storie e racconti dei protagonisti della guerra di liberazione a Firenze, tratti dal libro pubblicato dall'ANPI nel 1946 e ristampato da ANPI Oltrarno.
3: Nova Radio Città Futura,

Quando noi partigiani s'andò in combattimento, non s'andò mia perché ci faceva fare la guerra, noi s'andò perché la finisse prima. Noi partigiani si cantando e s'entrò lì per a Firenze, perché s'entrò da quella parte là. Per voi belle ragazze della via, per voi future spose del domani, per voi che siete tutta poesia, che sorridete solo a partigiani, quando l'Italia sarà liberata e i fascisti più non esisteranno, la schiavitù sarà dimenticata, ognuno al suo lavoro torneranno, e ringraziare dovete solo quelli che un giorno ci chiamavano ribelli.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Sale 224 il numero delle vittime del terremoto che ieri ha colpito la zona nord-ovest della Colombia, un sisma di magnitudo 7.4, il più forte dal 1970. Intanto si continua a scavare senza sosta tra le macerie, circa 800 i feriti, oltre 2700 le persone disperse. Gli ospedali di Cali, una delle città più colpite, hanno dichiarato l'allerta rossa dopo aver raggiunto il 100% della capacità. Riaperto l'aeroporto internazionale. Italia nella morsa del caldo fino al 17

0: Solidarietà e sostegno nella crisi di Ceuta, forse per esigenze elettorali interne, ha detto in conferenza stampa, dove ha incontrato il presidente dell'enclave spagnola in Marocco. Nessuno dei migranti arrivati illegalmente è entrato in area Schengen, ha assicurato anche. Altissimi controlli nel timore di una nuova ondata di ingressi illegali. Un mistero storico, un tesoro che rimarranno in fondo al mare, almeno per il momento. Per timore di acuire le tensioni su Gibilterra, il Regno Unito ha abbandonato il progetto di recuperare il leggendario carico da 6 miliardi e mezzo di euro dal relitto della nave britannica Sussex, affondata nel 1694 al largo della celebre rocca. Il vascello di terzo rango sarebbe finito in fondo al mare con 10 tonnellate di monete d'oro destinate a finanziare la campagna militare del duca di Savoia Vittorio Amedeo II contro il re di Francia Luigi XIV durante la guerra dei 9 anni. 46 anni dopo Gabriella Dorio cade il record italiano degli 800 metri femminili. L'impresa l'ha firmata Eloisa Coiro agli Europei di Atletica Birmingham. In occasione di una batteria la 25enne mezzofondista romana ha corso la distanza in 1 minuto 57 secondi e 56, 10 centesimi in meno del tempo della Dorio ottenuto a Pisa nel 1980. Ed è tutto, a più tardi.
1: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community
1: Radio.
3: Memorie di Resistenza Fiorentina, un progetto del Comune di Firenze in onda su Nova Radio. Le storie sono raccolte sul sito memoriediresistenza.comune.fi.it.
4: Il partigiano Lella, i soldati indiani nella battaglia alla Fiat di Ponte di Mezzo, 22 agosto 1944. Memorie di Sirio Ungherelli, detto Gianni, commissario politico della Brigata Garibaldi Sinigaglia. Il 22 agosto alla Fiat gli scontri furono sempre più violenti. Più volte in una giornata riuscivamo a prenderla e altrettante volte la perdevamo di fronte ai feroci contrattacchi tedeschi. Così fu il 20, il 21 e parte del 22 agosto, quando nel pomeriggio di quel giorno sferrammo l'attacco finale. Molti tedeschi scapparono via, ma lì nella fabbrica rimasero una ventina di paratedeschi, i quali alle nostre intimazioni di arrendersi risposero inviando un loro parlamentare, affermando che si sarebbero arresi alla presenza degli alleati perché i partigiani avrebbero fatto loro caput. Fissammo un'ora di tregua, prendendo misure per non consentire loro nessuna fuga. Cessato il fuoco da tutte e due le parti, Bastiano e Lella andarono dal maggiore McNeam per relazionargli la situazione. Il maggiore inviò un reparto di Gurkha, combattenti indiani, su Jeep, e così, quando Bastiano e Lella arrivarono alla Fiat con quella squadra di comandos, i tedeschi vennero fuori, lasciarono le armi e salutarono militarmente i partigiani. Il bilancio di quella giornata fu più che positivo. L'edificio di quella grossa fabbrica era stato liberato e per garanzia lasciammo una squadra partigiana e di SAP per difenderla. Lettura tratta dal libro di Sirio Ungherelli, Gianni, Quelli della Stella Rossa, pubblicato da Edizioni Polistampa nel 1999.
3: Memorie di Resistenza Fiorentina, un progetto del Comune di Firenze in onda su Nova Radio. Le storie sono raccolte sul sito memoriediresistenza.comune.fi.it.

Hai lasciato piazze piene, urne vuote, tremori gentili, trecce sottili, tracce profonde sugli zerbini dei miei pianerottoli. Mancano

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa di un incidente avvenuto al chilometro 308 e 400 si registrano 3 km di coda tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. In Pipili invece sul ramo di Livorno si segnala la presenza di lavori in corso con possibili rallentamenti in direzione mare tra l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti e Interporto Toscana Ovest. Treni si ricorda che fino al 28 agosto per lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale sulle linee convenzionale e direttissima Firenze-Roma ha previsto una riprogrammazione del servizio con modifiche di orari per treni regionali, intercity e alta velocità. Tutti i dettagli sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Memorie di Resistenza Fiorentina, un progetto del Comune di Firenze in onda su Nova Radio. Le storie sono raccolte sul sito memoriediresistenza.comune.fi.it.
1: Un urlo d'agosto, Natale. La notizia dell'insurrezione di Firenze. Memorie di Foscolo Lombardi, partigiano e rappresentante del Partito Socialista nel Comitato Toscano di Liberazione Nazionale durante la Resistenza. I giorni passavano e la città agonizzava. Non c'era l'acqua né la luce. L'immondizia aumentava. I morti rimanevano in mezzo di strada. Le famiglie erano sprovviste di tutto. I morti si seppellivano negli orti domestici. Gli obici martellavano la città. I partigiani, ai quali era stato distribuito solo riso crudo, erano sprovvisti di cibo. Convocammo il comandante Niccoli, il quale disse che disponevano di 2.500 uomini, ma con un armamento scarso. Il 9 agosto, dopo estenuanti discussioni, il comitato decise all'unanimità che l'azione contro i tedeschi andava sviluppata ad ogni costo. L'ordine d'attacco fu dato dal nostro comando ai capi dei reparti a 10:30 dell'11 agosto. Alle 6:30 dell'11 agosto, nel silenzio del mattino, una voce risuonò nella strada. «Natale!» Balzammo dai giacigli, dove non avevamo dormito, stanchi, accigliati. Era la valorosa Maria Luigia Guaita che portava la sospirata notizia dell'insurrezione. Quando gli alleati arrivarono in città, trovarono Firenze liberata. Lettura tratta dal libro di Nicola Coccia, L'arse argille consolerai. Carlo Levi dal confino alla liberazione di Firenze attraverso testimonianze, foto e documenti inediti. Pubblicato da Edizioni ETS nel 2015.
0: Memorie di Resistenza Fiorentina, un progetto del Comune di Firenze in onda su Nova Radio. Le storie sono raccolte sul sito memoriediresistenza.comune.fi.it.

0: 11 agosto, scritti di partigiani. Storie e racconti dei protagonisti della guerra di liberazione a Firenze, tratti dal libro pubblicato dall'ANPI nel 1946 e ristampato da ANPI Oltrarno.
1: Angela Batoni di ANPI Oltrarno legge Fonte Santa di Paolo Benucci.
2: Il partigiano Paolo Benucci, nome di battaglia Fumo, commissario politico della prima compagnia della 22esima bis Brigata Senigallia, racconta. La mattina del 4 agosto pattuglie tedesche salivano dal basso verso Fonte Santa. Insieme a Gianni, commissario politico di brigata, giunto poche ore prima alla mia compagnia, la prima Mario Pagni, per informarsi dello spirito e della salute precaria dei miei uomini, stremati da un rancio di pere che durava ormai da ben 9 giorni, si deliberò immediatamente di aspettare i tedeschi al varco. 8 si apposta con libero e una 20ina di uomini. Io vado al comando e avverto. Torno e trovo 8 in un campo di grano che guardava la viottola del contadino dove i tedeschi si vedevano distintamente. Verso le 11 8 si scoccia di aspettare, va all'accampamento, prende una 10ina di uomini armati di Sten e si dirige verso la fonte dove si trovavano adesso i tedeschi. Passa 15 minuti e comincia la sparatoria. Non si capisce se di Sten, machine and pistol o mitragliatore tedesco. Poi silenzio. Passa 1/2 ora e arrivano 2 uomini della pattuglia di 8. Ci dicono che gli altri devono essere sempre giù, che i tedeschi non li hanno visti. Dicono anche che hanno visto il bosco bruciare verso nord. Di 8 nessuno sa nulla. Alle 2 arriva Gracco, comandante di brigata. Gli comunichiamo che la compagnia ha perso il comandante. 8, mio intimo amico. Gracco è addolorato. Ma non c'è tempo di fare ricerche, bisogna andare a ricongiungersi subito con gli inglesi e c'è anche il pericolo che i tedeschi attacchino ora con forza. Questa volta sul serio. Comunque, mi dà 1 ora di tempo per trovare 8, o almeno accertarne la morte e recuperare il suo Sten. Non mi dà più di 3 uomini. Io prendo Triglia, Formica e Sugo. Si arriva senza danni in fondo al borro. Ci sono un paio di morti, tedeschi, disarmati. Si procede. E sul roccione si trovano tracce di sangue. 2 metri più in là lo Sten di 8. Mi affaccio sul borro. Vedo 12 di morti. Contadini ci sembrano. Si scende per accertarsi. 8 non c'è. Verso il borro si seguono le tracce. Forse si è allontanato ferito. Ci spingiamo avanti, ci sparano addosso raffiche di mitragliatrice dal fianco sinistro, si tenta di retrocedere raffiche davanti e intanto ci accorgiamo che più in basso, sul fianco opposto, il bosco brucia. Ci si incammina verso il fuoco per ritirarci fra mezzo al fumo, ma ci accorgiamo che non è un fuoco benevolo, sono lanciafiamme tedesche che rastrellano. Finalmente si trova un canaletto, si prende quello e si arriva felicemente all'accampamento della prima compagnia. Vuoto. E intanto sentiamo che verso Fonte Santa si combatte accanitamente. Diciamo di andare là e con una corsa di 300-400 metri allo scoperto ci arriviamo. A Fonte Santa troviamo schierata in ordine di battaglia la seconda compagnia. La comanda Gigi, il commissario politico. Ci dicono che adesso siamo in presenza di un attacco portato da forze superiori. Gracco con Gianni prende la prima compagnia e si sposta a nord. Bastiano, il comandante militare della seconda compagnia, è avanti 200 metri al quadrivio e lì sta duro con pochi uomini e una mitragliatrice a reggere il peso dell'attacco. Dopo alcuni minuti sopraggiunge una pattuglia della prima. Fra loro c'è Libero, Marco e Frana. Sono rimasti tagliati fuori. Appaiono stanchissimi. Combattono da 5 ore. È tardi. Le mitragliatrici tedesche si avvicinano, devono essere a pochi metri, a poche decine di metri da Bastiano, che spara come un disperato. L'ordine è di ripiegare verso gli inglesi, ma Gigi non se la sente. Ordina a noi di ripiegare. Voi siete stanchi, I miei sono ancora freschi. E la lunga, scarna figura di Gigi si leva da terra, brandisce con la destra il piccolo micidiale Sten, che gli è così caro. È uno dei primi che furono buttati a Montegiovi molti mesi prima. Lo Sten lo tiene in alto come una bandiera e comanda: «Avanti, Fagliero Pucci! Stella rossa, stella rossa!» gli risponde il loro vecchio grido. E partono come 90 diavoli con quel loro lungo commissario in testa, che non si capisce come faccia star ritto fra tante raffiche.

0: 11 agosto, scritti di partigiani. Storie e racconti dei protagonisti della guerra di liberazione a Firenze, tratti dal libro pubblicato dall'ANPI nel 1946 e ristampato da ANPI Oltrarno.
1: (3) 666 10 14 094. Nova Radio ti ascolta, scrivici via WhatsApp.

0: Memorie di Resistenza Fiorentina, un progetto del Comune di Firenze in onda su Nova Radio. Le storie sono raccolte sul sito memoriediresistenza.comune.fi.it.
1: Il funzionario delle gallerie fiorentine e l'arrivo dei soldati neozelandesi, memorie di Cesare Fasola, partigiano e nel comando della Divisione Giustizia e Libertà di Firenze e funzionario della soprintendenza alle gallerie per le province di Firenze, Arezzo e Pistoia. Il castello di Montegufoni è stata una delle sedi individuate dalla soprintendenza per depositare le opere d'arte di musei, chiese e collezioni private fiorentini e salvaguardarle dal pericolo dei bombardamenti.
2: Castello di Montegufoni, giovedì 27 luglio 1944.
1: Verso le 15.30 comincia un nutrito fuoco di fucilerie e mitragliatrici, bombe a mano, qui fuori dal castello. Devo smettere di scrivere e scendo nel rifugio. A un tratto sentiamo sparare contro la porta di sopra, con l'intenzione evidente di sfondarla.

0: Le facce dei tre soldati, prima sorprese, si schiariscono in una bella risata e ci si sente liberati. Si sale tutti in casa e il Masti sacrifica le 4 bottiglie di cherry brandy di Lord Sitwell, da lui nascoste e salvate dai tedeschi. Lettura tratta dal diario di Cesare Fasola, conservato presso l'Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell'Età Contemporanea.
1: Memorie di Resistenza Fiorentina, un progetto del Comune di Firenze in onda su Nova Radio. Le storie sono raccolte sul sito memoriediresistenza.comune.fi.it.

0: La sanità in Toscana è sempre più digitale e mette a disposizione dei cittadini un vero e proprio ecosistema di servizi online. Il fascicolo sanitario elettronico consente di consultare referti, ricette, vaccinazioni, cambiare medico e accedere alla televisita per parlare con lo specialista in una stanza virtuale. Con il CUP online si prenotano visite inserendo codice fiscale e numero di ricetta. Si possono visualizzare, spostare o disdire gli appuntamenti. La ricetta elettronica arriva via SMS, mentre con Zero Code si prenotano online prelievi e analisi, scegliendo luogo e data. Anche il buono per celiaci è digitale, grazie al borsellino elettronico. Tutti questi servizi sono disponibili anche da smartphone tramite l'app Toscana Salute, accessibile con SPID o con tessera sanitaria elettronica. Campagna di comunicazione realizzata grazie al sostegno del programma regionale del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027.
1: Nova Radio, the best music in town.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un incidente ora risolto si registrano ancora 4 km di coda tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. Rallentamenti per temporali invece tra Valdarno e Arezzo in entrambe le direzioni. Treni si ricorda che fino al 28 agosto per lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale sulle linee convenzionale e direttissima Firenze-Roma ha previsto una riprogrammazione del servizio con modifiche di orari per treni regionali in Intercity e alta velocità. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Città di Firenze, per un nuovo allaccio fognario in via D'Annunzio fino al 14 settembre, divieto di transito tra via del Pino e viale Eleonora Duse. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio, the best music in town.

0: Memorie di Resistenza Fiorentina, un progetto del Comune di Firenze in onda su Nova Radio. Le storie sono raccolte sul sito memoriediresistenza.comune.fi.it.
1: L'insurrezione di Firenze, 11 agosto 1944. I fiorentini si danno un governo, memorie di Giorgio Spini, antifascista, membro del Partito d'Azione, trasmise da Radio Bari verso l'Italia occupata, con lo pseudonimo di Valdo Gigli. Distaccato dall'esercito italiano presso l'ottava armata britannica, lavorò sul fronte di guerra per lo Psychological Warfare Branch. Ma i comandi hanno da preoccuparsi avanti tutto delle casualties dei loro soldati. Possono mica preoccuparsi anche degli Italian civilians. In guerra, si sa, il tessuto che costa meno di tutti è quello della pelle dei civilians. Quel che i generali non avevano previsto e apparve invece chiaro come il sole quella mattina dell'11 agosto era che i fiorentini si erano dati un governo, il CTLN, che bene o male riusciva a governare perfino in mezzo all'infuriare della guerra, proprio perché i fiorentini lo volevano. Di furti, saccheggi, stupri e baraonde simili non ce n'era neanche l'ombra. Di piagnistei o di urla isteriche non se ne sentivano. I fiorentini stavano dando una prova tale, non solo di coraggio, ma anche di autodisciplina, di coscienza civica, di dignità, da lasciare a bocca aperta. Come ogni governo che si rispetti, anche il CTLN aveva il suo esercito. I partigiani della divisione Arno Garibaldina, della divisione Giustizia e Libertà del Partito d'Azione e di altre brigate o formazioni di diverso colore politico. Ma non erano bande di bravacci che andavano in giro rubacchiando a casaccio o che facessero il terrore dove passavano. Erano forze armate che avevano impegnato intanto le retroguardie tedesche in una serie di scontri per giorni e giorni e continuarono a ributtare il nemico indietro, di strada in strada. Lettura tratta dal libro di Giorgio Spini, La strada della liberazione, a cura di Valdo Spini, pubblicato da Claudiana Editrice nel 2002.
0: Memorie di Resistenza Fiorentina, un progetto del Comune di Firenze in onda su Nova Radio. Le storie sono raccolte sul sito memoriediresistenza.comune.fi.it.
2: Dovresti conoscerle, le repliche estive di Nova Radio.
3: Hate the police, madoni, odio la polizia, sempre e comunque. Su Nova Radio Città Futura sono le 17:31, iniziano le selezioni musicali del martedì.

Australia, con una band molto interessante, si chiama Station Model Violence, pubblicato qualche settimana fa l'omonimo primo album. È un album bellissimo, io l'ho consigliato a tutti, ho rotto le scatole a chiunque con questo disco, ovviamente le romperò anche a voi. Intanto ascoltatevi questa Heat, che sono il, oltre ad essere il pezzo centrale, anche proprio il brano più rappresentativo forse dell'album. Station Model Violence, che è una formazione a 7 con 3 chitarre, vengono da Sydney, un super gruppo che contiene membri di varie band, tra cui Total Control, Zen, RMFC, che è Rock Music Fan Club, eccetera eccetera. E questo è un bel dischetto uscito su Antifade Records.

0: tracce di Echo and the Bunnymen, Mission of Burma oppure Sisters of Mercy, insomma robe anni 80 Guns nel loro suono, un po' spunk, comunque molto ordinato, marziale, elegante, propulsivo. Questi sono gli Station Model Violence dall'Australia, da Sydney per la precisione. Questo bel disco omonimo è l'esordio di questa formazione, che è uscito su Antifade Records e Static Shock Records, quindi è una uscita in collaborazione tra due etichette molto ganze che fanno uscire roba sempre su questa falsa riga. Vi consiglio assolutamente di recuperarlo, perché è stato finora uno dei miei dischi preferiti dell'anno. Intanto gli Snooper da Nashville, Stati Uniti, Tennessee, vanno invece a recuperare i demo di Worldwide, il loro disco uscito l'anno scorso. Queste sono le versioni un pochino più cassettose, e questa è Opt Out, Snooper.
1: We are currently experiencing high call volume, which may cause longer than normal hold time. We apologize.

Institute da Austin, Texas. Con loro The Shooter. Prima abbiamo ascoltato gli Hitman con Early Rise, questa invece è una nuova punk band da Los Angeles, questa è tratta dal loro EP Spray Paint the Dog, cioè insomma sbomboletta il cane. Loro sono i Culture Abuse e questa è Nicotine, che è quella insomma che mettono nelle sigarette più o meno, credo.

che sono appunto un trio dall'Inghilterra. Nuovo singolo Somewhere Good, molto bello, molto interessante, molto suggestivo. Non finiscono qui però le selezioni musicali del martedì, giro di boa, e si entra nella seconda metà della puntata con altrettante novità. Tra cui il nuovo brano di Index for Working Music, un progetto legato anche agli Ulrika Space che abbiamo suonato qui spesso. Sono usciti quest'anno con un disco e continua poi questo side project a tirar fuori cose. Questo è un nuovo brano che è molto interessante anche dal titolo, si chiama Jordi Vision, non Joy Division, ma Jordi, come Giorgino, come nome proprio di persona. E come sempre qui la nuvola di eroina di Velvet Underground si sente ben presente, aleggia sulle teste di queste persone.

Tim Gordon, questa è Play Me, era Play Me, la title track del suo ultimo album Play Me, uscito su Matador Records. Si reinventa sempre Tim Gordon a 74 anni, 73 anni, facendo musica molto interessante, e qui ha scelto la via un po' del trip hop, dell'hip hop, del beat making. Questi pazzi invece in sottofondo sono Harvey Rushmore and the Octopus, dalla Svizzera, è uscito il disco Mindsuckers, e questo è un brano molto interessante, si chiama Cosmic Waves, per tutti gli appassionati di psichedelia, krautrock, garage, eccetera, eccetera, insomma, rubine, ganz.

artista di grande spessore che ha suonato con i più disparati gruppi, compreso Page and Plant, nonché un terzo dei Big Band krautrock psichedelica dall'Inghilterra, ha fatto uscire il nuovo singolo Three Blind Mice, come un po' come la filastrocca, la storiella, insomma. E quindi bravo Billy Fuller, che mi va a evocare queste atmosfere un po' carpenteriane in questo brano. Adesso però si va più sul bucolico, è uscito Hard Hearted Woman, nuovo album di Ora Kogan su Sacred Bones Records, che è detta molto ganza, fa robe più gotiche e strane. E questo invece è un disco folk molto interessante, molto elegante. Questo è The Smoke, Ora Kogan.

E siamo ai noi giunti alla fine di questo episodio delle selezioni musicali del martedì su Nova Radio Città Futura. Restate però in ascolto, perché dopo di me c'è Florence Underground, e quindi insomma non perdetevelo. Non so chi metterà musica a questo giro, ma c'è sempre buona musica, poi sentite parlare anche un po' di inglese, quindi insomma rinfrescate il vostro inglese. Io vi saluto su questo brano molto bello che apre il nuovo album dei Nottwist, formazione tedesca, che torna con un album News from Planet Zombie sulla loro More Music. Questo è Teeth, ci sentiamo tra una settimana, ciao.

0: Memorie di Resistenza Fiorentina, un progetto del Comune di Firenze in onda su Nova Radio. Le storie sono raccolte sul sito memoriediresistenza.comune.fi.it.
1: Il perdono? Memorie su Mario Carità e la sua banda di torturatori, di Gilda La Rocca, partigiana della divisione Giustizia e Libertà e membro di Radio Cora, emittente clandestina che dal gennaio al giugno 1944 mantenne i contatti tra la resistenza toscana e i comandi alleati. La banda Carità è il nome del reparto dei servizi speciali che opera a Firenze durante il periodo della Repubblica Sociale, comandato da Mario Carità. Si deve sapere da tutti a cosa può portare la privazione della libertà, per incitare sempre al rifiuto di ogni e qualsiasi forma di violenza. E fu con lo stesso spirito, solo per coerenza e per giustizia, che non firmai, qualche anno dopo il processo, un documento, una specie di perdono giudiziale per la riabilitazione di uno dei quattro santi. Il perdono avrei anche potuto firmarlo. Loro non erano altro che i manovali del crimine verso i quali avevano nutrito un misto di ripugnanza, di disprezzo e anche una punta di pietà, perché evidentemente erano dei tarati. Ma non per la riabilitazione. Se uno è veramente pentito, deve accettare le conseguenze dei crimini commessi. Ma se la riabilitazione doveva servire solo a farlo rientrare nel consorzio delle persone oneste, civili, con un passato di quel genere, per me non andava bene. Non è con una firma che si può trasformare una belva in un uomo, e sarebbe stato, a mio avviso, come offendere ancor più le loro vittime. Lettura tratta dal libro di Gilda La Rocca, la Radio Cora di Piazza D'Azeglio e le altre due stazioni radio, pubblicato dalla casa editrice Giuntina nel 2004.
2: I campi di concentramento sono favole?
3: Memorie di Mario Piccioli, deportato nei campi di concentramento di Mauthausen, Ebensee e Linz Terzo, e sopravvissuto.
2: Ho sentito dire che a Ebensee, nella baracca dove mettevano i moribondi assieme ai morti, in attesa di essere bruciati, alcuni disgraziati ancora vivi avevano tentato di mangiare i disgraziati già morti. E quando qualcuno cadeva a terra, nessuno cercava di aiutarlo. Non ne avremmo avuto la forza. E poi per cosa? Per farsi ammazzare dalle SS? Abbiamo dormito con i morti accanto. Ancora oggi tante cose brutte che accadono non mi fanno né caldo né freddo. Da quell'esperienza terribile mi è rimasta questa durezza di carattere. Quando racconto questi fatti, a volte penso di non essere creduto, come se raccontassi favole. Lo penso anche quando parlo ai ragazzi delle scuole. Penso che qualcuno avrebbe ragione a domandarmi: ma cosa ci racconti, novelle? Perché a volte mi sveglio la notte e ci penso alle cose che ho passato. E anche a me sembrano favole da quanto sono incredibili. Lettura tratta dal libro di Mario Piccioli, da San Frediano a Mauthausen, testimonianze di un ex deportato nei lager nazisti, a cura di Bruno Confortini, Comune Network 2007.
0: Memorie di Resistenza Fiorentina, un progetto del Comune di Firenze in onda su Nova Radio. Le storie sono raccolte sul sito memoriediresistenza.comune.fi.it.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un incidente ormai risolto si registrano ancora 6 km di coda tra Incisareggello e Arezzo in direzione Roma. Sempre in direzione Roma, a causa del traffico intenso, rallentamenti tra Firenze Sud e Incisareggello. In direzione Bologna invece, per un veicolo fermo in avaria, rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico. Treni, si ricorda che fino al 28 agosto, per lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale sulle linee convenzionale e direttissima Firenze-Roma, ha previsto una riprogrammazione del servizio con modifiche di orari per treni regionali, intercity e alta velocità. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Città di Firenze, per un nuovo allaccio fognario in via D'Annunzio fino al 14 settembre, divieto di transito tra via del Pino e viale Eleonora Duse. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
6: Nuova Radio, the best music in town.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buonasera da Daniele Obaldi. Tensioni su Hormuz, dove si rincorrono anche voci di una ripresa dei colloqui tra Stati Uniti e Iran. Intanto oggi le forze di Washington hanno aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che avrebbe tentato di forzare il blocco americano dei porti iraniani. Un elicottero militare avrebbe sparato contro il timone della nave dopo che l'equipaggio aveva ignorato gli avvertimenti. Non ci sarebbero vittime. Ha provocato 4 morti l'attacco subito da un mercantile all'imbocco del Mar Rosso presso lo stretto di Bab el Mandeb, a largo della costa dello Yemen. Al momento non è ancora chiaro chi abbia sparato il proiettile. Lo Yemen accusa dell'attentato i ribelli Houthi. Va oltre i 220 la conta delle vittime del terribile terremoto che ha devastato la zona nord-occidentale della Colombia, un bilancio che contempla anche circa 900 feriti e 2700 dispersi ed è purtroppo destinato ad aggravarsi con il prosieguo delle operazioni di soccorso. 7 persone sono state tratte in salvo intanto dall'ospedale universitario di Cali, mentre in metà paese è in tilt la rete mobile. Infine il presidente colombiano della Espreia è arrivato in visita nelle zone colpite. Caso La Vitola, domani l'interrogatorio di garanzia nel carcere di

0: i 5 Stelle. Ed è tutto, a più tardi.
1: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: 366 1014 094. Nova Radio ti ascolta. Scrivici via WhatsApp.
4: Lei che la sole illumina quando il sole la illumina, quello che per altri è suono.

Shouting and grinding.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Traffico che al momento scorre in maniera regolare su tutta la rete autostradale e sulle principali tratte stradali della Toscana. In Pipili si segnala che sono in corso lavori sul ramo di Livorno con possibili rallentamenti in direzione mare tra l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti e Interporto Toscana Ovest. Treni si ricorda che fino al 28 agosto per lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale sulle linee convenzionale e direttissima Firenze-Roma ha previsto una riprogrammazione del servizio con modifiche di orari per treni regionali, intercity e alta velocità. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Città di Firenze, per un nuovo allaccio fognario in via D'Annunzio fino al 14 settembre, divieto di transito tra via del Pino e viale Eleonora Duse. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

stai ascoltando Nova Radio.

foto in bella vista, non riconoscendo il profumo sui passanti.

una delle più belle scale di chitarra, don don don don don don don don don, ed era Hey Joe nella versione dei Body Count. E perché si è messo Hey Joe nella versione dei Body Count? Vi ricordate come abbiamo finito la volta scorsa? Abbiamo finito con Ice-T. Chi è il cantante dei Body Count? Ice-T. Collegamenti e riferimenti, la cura della buona musica e la musica senza barriere. Buonasera a tutti, bentrovati su Nova Radio. Io sono Anzi Guido e come tutti i martedì sera dalle 20.05 in là vi accolgo negli studi, vi accolgo, vi entro addosso nelle case, nelle orecchie con la Da Bosco e da Riviera, il programma, come si è detto, della cura della buona musica, musica senza barriere, collegamenti, riferimenti. Ogni tanto ci può scappare qualche ospitata, ma tutto questo è Anzi Guido, tutto questo è Da Bosco e da Riviera. Questa sera puntata un po' particolare, vi devo dire, ho durato un po' fatica ad assemblare questa scaletta, non ve ne fregherà niente di sicuro, ma io intanto ora all'inizio del programma cosa devo dire, no? Capitemi, io devo un po' sciogliere lo stagno che ho per la gola e insomma devo cercare un pochino di entrare in tema cosa. Bene, stasera ci saranno versioni rock anche di chi non ha mai fatto rock, magari di qualche artista che si è approcciato alla schitarrata, però di tutti i gruppi di colore, cantanti e gruppi di colore. Questa sera omaggiamo il nero, omaggiamo tutto quello che è venuto fuori dagli anni 60 ad adesso da parte di artisti di colore che si sono approcciati al rock, diciamo non era proprio nelle loro corde, ma se si legge bene, Ice-T ha voluto formare i Body Count parallelamente alla sua carriera di rapper, perché ha sempre avuto una passione per il metal e l'hard rock. E allora dice, che fo i Body Count e mi metto lì a schitarrare. Comunque, stiamo entrando in clima Da Bosco e da Riviera per questo primo martedì di maggio. Perciò continuiamo. Siamo partiti con Los Angeles, facciamo un bellissimo coast to coast. Andiamo a Washington. Nel 1977 si forma uno dei più grandi gruppi hardcore punk che l'America abbia mai sfornato. Si tratta dei Bad Brains. E che cosa hanno i Bad Brains di caratteristica? Sono tutti musicisti di colore che si sono approcciati a questo, che anche lì si ritorna lì e lo dicano, cioè, perché l'hardcore deve essere un genere di bianchi, cioè che lo devono fare bianchi e neri, no? Ecco, perciò i Bad Brains, Sacred Love, da quel bellissimo disco del 1986 che è Eye Against Eye.

Lemon Meringue da parte dei Fishbone di Angelo Moore da Los Angeles. E qui si fa coast to coast a tutto fuoco, non ci si limita, non ci si limita. Fishbone che mescolano ska, punk, rock. È una formazione che, insomma, nei primi anni 90 ha fatto un po' le sue storie musicalmente per questo genere di musica qui. Loro, diciamo, sono i number one in assoluto. Io ho avuto il piacere di vederli e spaccano, ma li ho visti quando erano in tiro, no, ora da anzianotti. Si tratta dei Living Colors e la loro Pride.

Raiden nel 1990 e Living Colors. Ed ecco, adesso facciamo un salto un po' nel passato, perché già all'inizio, alla fine degli anni 60, si muoveva un po' la situazione e Sly and Family Stone sono stati uno dei gruppi maggiori che sono riusciti a coniugare il funk, il soul, la psichedelia o il rock insieme. E adesso ce li ascoltiamo da un brano del 1968 che si chiama Fun, Sly and Family Stone.

Loro magari erano un po' più propensi a una forma di soul and gospel, ma in questo disco del 1969 che si intitola Love, Peace and Happiness, con questa If You Want Me Too, The Chamber Brothers si approcciano anche un pochino alla forma un po' psichedelica, un po' rock di quegli anni lì, nel 1969. Bene, torniamo un po' ai giorni nostri, cioè, ovvero sia qualche decina d'anni fa indietro, e un signore di New York dal nome Lenny Kravitz fa le sue apparizioni in quel che riguarda il mondo della musica, e lui si fa conoscere con un primo disco un po' così, insomma, come se stesse a vedere un po' la situazione che si evolve. Poi nei dischi successivi, diciamo, aumenta un po' il tiro e alza il tiro a fare un po' più di rock, come in questo brano qui che è Is There Any Love in Your Heart, Lenny Kravitz.

Hot Chocolate, fondati negli anni 60 da Errol Brown. E diciamo, in questo brano capita che anche artisti, gruppi che hanno fatto la loro fortuna, per quanto riguarda anche loro, nel campo della disco music, della musica disco anni 70, famosissimo il loro brano You Sexy Thing, però si cimentassero anche in varianti, in variazioni al tema, come in questa Every's One Winner, dove insomma si sente una chitarra rock, una chitarra bella sostenuta. E andiamo avanti, e adesso troviamo Rockwell, che ha fatto un brano che insomma è stato ballato negli anni 80, dove però, sorpresa delle sorprese, a fare i cori c'è un tale Michael Jackson. Si tratta di Somebody Watch Me, Rockwell.

Rockwell, Somebody Watch Me, featuring d'eccezione Michael Jackson. E a proposito di Michael Jackson, adesso andiamo ad ascoltarlo, perché sì, nel suo disco Thriller, in un brano lui insomma ci schitarra abbastanza. Quel brano è Beat It.

Ora, i più informati, i più attenti sapranno di chi è questa chitarra, chi è che fa questo assolo fantastico. E per chi non lo sa, glielo dice Anzi Guido, ovvero sia la chitarra suonata in questo brano a sorpresa, perché quando ricevette la chiamata da Quincy Jones pensava fosse uno scherzo, è di Eddie Van Halen, insomma, non pizza e fichi, come si dice in gergo, Eddie Van Halen suona la chitarra in questo brano di Michael Jackson, di questo disco ormai strafamoso, che si chiama Thriller. E anche i Cameo in questa World Up, che poi è stata ripresa, coverizzata anche dai Korn, ci danno la loro impronta un po' rock.

Camillo Word Up qui a Da Bosco e da Riviera. Bene, proseguiamo la nostra famosissima carrellata di canzoni con, diciamo, si va un po' avanti nel tempo e anche tanti artisti che si approcciano al rap, all'hip hop, però strizzano l'occhio in alcune loro produzioni anche a un qualcosa di rock. Ad esempio i Run DMC, famosissimi per essersi messi insieme agli Aerosmith per la canzone che ora non mi viene il titolo, scusatemi, l'anzianità va avanti. Però io qui i Run DMC li riprendo invece in un brano che secondo me è molto più bello, che si chiama It's Like That, e qui leggermente remixata da Jason Nevis, e devo dire anche è una canzone che piace alle mie nipotine, sia a Nora che a Nina, che ci fanno un gran balletto. A parte questa cosa familiare, ci ascoltiamo i Run DMC con la loro It's Like That.

Redency, It's Like That. Bene, la canzone era Walk His Way, mi è ritornata in mente. Ragazzi, non si può essere sempre troppo pronti non va bene, troppo pronti non va bene. E proseguiamo, proseguiamo, perché c'è stato nella storia fra artisti rap e gruppi metal, c'è stato anche un altro binomio, un altro unione, ovvero sia Public Enemy ed Anthrax insieme per questa versione di Bring the Noise.

I Nerd con Fly or Die, che dà il titolo anche all'LP del 2004. I Nerd con Pharrell Williams alla voce, che qui in questo disco fanno molti brani, diciamo, rock, e questo ne era un esempio. Bene, dai Nerd passiamo a Jay-Z, che Jay-Z nel 2009, mi sembra, ha creato questo suo progetto che si chiama Jadiohead, dove fa un tributo tutto suo per i Radiohead, e qui ce lo ascoltiamo in questa versione particolare fatta a modo suo, e con questo titolo Dirt Off Your Android, Jadiohead.

Radiohead da parte di J-Eazy, tributo ai Radiohead, e questa era una versione particolare fatta da lui di Paranoid Android. Bene, andiamo avanti perché ci sono anche dei gruppi che hanno i cantanti di colore, ad esempio questa signora che si presentò all'inizio degli anni 90 tutta rasata con tuta di jeans, e ci cantava al suo primo disco Paranoid and Sunburst questa Selling Jesus.

E riascoltando questa canzone mi ritorna in mente il concerto di loro che fecero in quel della Flog di supporto ai Therapy, addirittura, e presentavano proprio il loro primo LP e c'era questa ragazza scatenatissima sul palco che insomma fece già presagire una bella carriera per questo gruppo degli Scancananzi. Bene, proseguiamo con i Dead. I Dead che sono? I Dead sono una band proto-punk formata a Detroit nel 1971 dai fratelli Bobby David e Danny Hackney. All'origine era una band funk, però le loro sonorità, dopo aver visto un concerto dei The Who, si spostarono molto verso il rock e diciamo dettero quel là a far sì che alcuni cominciarono a decretare che furono uno dei primi gruppi punk americani. Ce li ascoltiamo con Keep on Knocking. Death.

Rick James è uno degli artisti più tamarri che si sia visto nella storia della musica funk, soul, rock, rock, tutto quello che vi pare. Però con questa Super Freak dal vivo, versione live, insomma, si fa capire la potenza che aveva questo artista americano. Bene, dall'America ritorniamo in Europa, ritorniamo in Irlanda e andiamo a ripescare i Thin Lizzy, che loro avevano il cantante di colore, perché insomma, per quell'epoca in Irlanda un cantante di colore, insomma, faceva un po' scena, insomma, è tutto. Infatti si trattava di Philip Lynott, cantante e bassista dei Thin Lizzy. Qui ce li ascoltiamo nella loro It's Only Money. Thin Lizzy.

E a lui pure, a lui non gli si dice niente, non gli si dice niente, è stato uno dei primi artisti di colore a portare il rock, il blues, tutte le sue sfumature sui palchi, sui dischi. Si tratta di Jimi Hendrix e la sua Bold as Love. Bene, da Jimi Hendrix passiamo a un gruppo che non nascondo, non ho mai nascosto che per quanto riguarda i gruppi della scena grunge sono stati i miei preferiti, e anche con quello che poi hanno fatto solisticamente anche il loro cantante nel progetto Mad Season e tutto. Bene, loro dopo la morte di Lynne Staley hanno, invece di sciogliersi, hanno continuato e hanno trovato un cantante di colore che veramente ha una gran bella voce e ha mantenuto vivo il suono e la forza di andare avanti per gli Alice in Chains. Si tratta di William Duval, il nuovo cantante degli Alice in Chains, che ha sostituito Lynne Staley, e qui ce li ascoltiamo in un disco del 2009, Black Givens, Way to Blue, nella sua Your Decision.

E questi erano The Roots e la loro The Other Side, featuring Bilal and Porn. Questo ci fa capire che anche tanti gruppi, come abbiamo già detto prima, che fanno parte di un genere, hip hop e tutto, però non disdegnano ogni tanto anche di martellare in versione un po' più rock. E adesso passiamo a una mezza cover, diciamo, una mezza cover da parte dei Wu-Tang Clan, questa I Can Go To Sleep, con featuring Isaac Hayes. The technique is ill, son. Watch how I spill one. He's the Biggie Tupac, Big Ellen Baby. Loro riprendono questo vecchio brano famosissimo di Isaac Hayes e lo trasformano un po', ma non più di tanto. Però ci creano questa atmosfera veramente bella che ci fa spaziare un po' in quello che è stato anche da parte di tanti gruppi black la prima fase, quando ancora si mescolava il soul alla psichedelia e tutto. Wu-Tang Clan.

My brain thinks bomb like, bomb like. My brain thinks bomb like, bomb like, bomb like. My brain thinks bomb like. Beware of our appetite. So che i puristi all'ascolto storceranno un po' la bocca, perché questo dice non è rock and roll, ma questo è trip hop, ed è una forma, secondo me, anche di rock. È un qualcosa che è venuto fuori alla fine degli anni 80, inizio anni 90, in quel di Bristol, e lui, Tricky, è stato un artefice all'uscita di questo nuovo genere che mescola tante cose. Dentro il trip hop c'è un po' di tutto, e ci può essere anche qualcosa di rock. E poi, ragazzi, a me questo brano mi ci stava bene per la canzone che è finita e per quella che sta venendo adesso. Well, you can beat me. Well, Ben Harper, Weeping Boy, e questo è Da Bosco e da Riviera. Essere da Bosco e da Riviera, ragazzi.

Lui si è ispirato a Robert Johnson per questo suo stile nel suonare la lap steel guitar. Questo è Ben Harper con un successo proprio dell'inizio della sua carriera, Whipping Boy. Bene, andiamo avanti e manteniamo questo sound. Troviamo un vecchio bluesman, vecchio ragazzi, vi dico vecchio. Si tratta di Jimmy Duck Holmes e la sua Catfish Blues.

Jimmy Duck Holmes e la sua Catfish Blues. Jimmy Duck Holmes è ancora in attività, mentre l'artista di cui vi sto per mettere il brano adesso, Leo Bud Welch, ha una storia un po' particolare. È morto nel 2017 e pensate bene che lui, il suo primo disco, l'ha inciso nel 2014. A volte la vita cosa ci riserva? Questo è un bluesman fantastico. Se voi andate ad ascoltare i suoi brani, i suoi dischi, tre ne ha pubblicati, qualcosa di veramente forte. Ed è stato per caso che a una festa di compleanno un manager l'ha sentito e lo ha registrato e gli ha detto: vieni Nacchero, vieni che qui si fa un disco. E ha fatto il primo disco nel 2014, poi 2015 e poi ne è uscito uno postumo nel, mi sembra, 2019. E allora ci ascoltiamo Don't Let the Devil Ride da parte di Leo Bud Welch.

Questo è il progetto Black Rock, fatto dai The Black Keys con alcuni artisti rap americani. Ci siamo ascoltati Dollars and Cents con featuring Pharoah, Monk e RZA. Bene, cari miei, siamo giunti al termine di questa puntata di Da Bosco e da Riviera per questo martedì 5 maggio. Vi ringrazio per l'ascolto, vi do le notizie base, spero di essere stato un buon compagno di viaggio per queste due ore, spero che la musica che vi ho proposto vi sia piaciuta e se vi è piaciuta fatemelo sapere scrivendo sulla pagina Instagram di Anzi Guido, Da Bosco e da Riviera. Bene, domenica ci sarà la replica del programma e da domani il podcast sulla pagina Facebook Anzi Guido presenta Da Bosco e da Riviera e su quella novaradio.info, naturalmente con chi vi lascerò, con che cosa, con quale artista io chiuderò questa puntata. Chi mi conosce sa che io dico che questa canzone è adatta alle chiusure, questo è un brano da chiusura. Se ancora fossi in attività discografica, il mio ultimo pezzo sarebbe sempre questo, ovvero sia Purple Rain, Prince. Buonanotte a tutti da Anzi Guido.

Essere buono da bosco e da riviera in italiano vuol dire una persona versatile, eclettica, una persona che sa cavarsela in qualsiasi circostanza, sapersi muovere in più ambienti e avere una mente pronta a dividersi per tutte le occasioni che può incontrare.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi, tensioni su Hormuz dove si rincorrono anche voci di una ripresa dei colloqui tra Stati Uniti e Iran. Intanto oggi le forze di Washington hanno aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che avrebbe tentato di forzare il blocco americano dei porti iraniani. Un elicottero militare avrebbe sparato contro il timone della nave dopo che l'equipaggio aveva ignorato gli avvertimenti. Non ci sarebbero vittime. Ha provocato 4 morti l'attacco subito da un mercantile all'imbocco del Mar Rosso presso lo stretto di Bab el Mandeb, a largo della costa dello Yemen. Al momento non è ancora chiaro chi abbia sparato il proiettile. Lo Yemen accusa dell'attentato i ribelli Houthi. Va oltre 220 la conta delle vittime del terribile terremoto che ha devastato la zona nord-occidentale della Colombia, un bilancio che contempla anche circa 900 feriti e 2700 dispersi ed è purtroppo destinato ad aggravarsi con il prosieguo delle operazioni di soccorso. 7 persone sono state tratte in salvo intanto dall'ospedale universitario di Cali, mentre in metà paese è in tilt la rete mobile. Infine il presidente colombiano de la Espreia è arrivato in visita nelle zone colpite. Caso La Vitola, domani l'interrogatorio di garanzia nel carcere di Rebibbia dell'imprenditore pregiudicato accusato di essere il mandante dell'attentato del 16 ottobre scorso. Per il GIP il movente sarebbe stato accrescere la popolarità dell'amico Sigfrido Ranucci e spianargli la strada in politica. Secondo i magistrati non ci sono elementi per ritenere che il conduttore di Report fosse d'accordo, ma sul caso infuria lo scontro politico. Chiede Ranucci si prenda una pausa il leader della Lega Salvini, mentre si moltiplicano a destra critiche e perplessità per la guida di Report. Il ministro Salvini chiede alla RAI la mia sospensione, scrive su Facebook il giornalista interessato. All'attacco alle opposizioni, Fratelli d'Italia non ha mai accettato la linea editoriale di Report, sottolineano nel centro-sinistra. Partito garantista a targhe alterne, sottolineano invece i 5 Stelle. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura. Community Radio. Community Radio. Stai ascoltando Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze. Come on, fuck a app, I need me some IRL. I'm on the clock, just give me your ASL. Fuck a plan B, baby, it's no big deal. I'm already 10 weeks in maternity. Fuck a single mom, I'm not judgmental. In my sweatpants with some juicy hentai. Fuck a therapist, it's not mental. I need for

about? What are you able to care about?

0: Maybe time's the cure.
1: Maybe

What? What's that? What's that? What time? All right.